0: 301. Enjoy the music. R101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene,
2: richiedila con un vocale al

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: E ciao, aspetterai 100 video.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene,
2: richiedila con un vocale.

0: R101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101,
2: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: In

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
0: Apri R101.
1: R101.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile e prevalentemente sereno, a parte il transito di velature al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa nel settore alpino. Sui rilievi friulani, possibilità di isolati rovesci in probabile estensione alla fascia piedemontana. Non si escludono brevi acquazzoni anche sulle Alpi Marittime. Temperature per lo più in rialzo, specie nelle zone interne e lungo il medio e basso Adriatico, con possibili punte intorno ai 33 gradi. Venti deboli a regime di brezza, con rinforzi dai quadranti meridionali, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
5: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1901. Enjoy the music.
1: Arrivata la banda.
2: Anche nel weekend la banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
3: E con che popò di cast? Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
2: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
4: Questa notte la passi con me.
5: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
6: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, e presto.
2: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
5: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Aspetta un attimo, è lo smartphone, abbiamo anche l'app gratuita di R101.
2: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì, dalle 5 del mattino, la banda di R101. Pronti ragazzi?

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Volevo chiedere una canzone qualsiasi di Bon Jovi. Ciao, grazie.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è One Step dei Kissing the Pink. Dai, metti.

0: 101. Enjoy the music.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: R101 Meteo.
14: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile e prevalentemente sereno, a parte il transito di velature al centro-nord e un po' di nuvolosità sparsa nel settore alpino. Sui rilievi friulani, possibilità di isolati rovesci in probabile estensione alla fascia pedemontana. Non si escludono brevi acquazzoni anche sulle Alpi marittime. Temperature per lo più in rialzo, specie nelle zone interne e lungo il medio e basso Adriatico, con possibili punte intorno ai 33 gradi. Venti deboli a regime di brezza, con rinforzi dai quadranti meridionali, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: R101 Meteo con
15: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
16: La canzone che ti fa stare bene.
13: Wow! Su R101.
16: La canzone che ti fa stare bene.
13: Richiedila con un vocale al 331
16: 80 90
13: 101.
16: Ti fa stare bene.
17: A me farebbe stare bene Dancing Queen degli ABBA.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è di Phil Collins, In the Air Tonight. Ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Fotoromanza della Gianna Nannini, perché è sempre una gran botta di vita. Ciao da Brescia.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Sulle forchette!
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
10: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
10: Su R101.
12: La canzone che ti fa stare bene.
10: Richiedila con un vocale al 331
12: 80 90
10: 101.
12: Ti fa stare bene.
13: Sono Domingo, la canzone che mi piacerebbe ascoltare è Broken Land degli Adventures.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Vorrei richiedere per la canzone che ti fa stare bene dell'R&B, The Boy Is Mine di Brandy and Monica. Un saluto a tutti voi da parte di Gaetano da Grassano in provincia di Matera.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Io vi ascolto tutti i giorni, vi fate compagnia finché non entra al lavoro. Vi fate ascoltare Africa di Toto? Grazie, un bacio.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma Teheran evoca un rinvio. Confusione anche su Hormuz. Per la Casa Bianca lo stretto sarà aperto, i Pasdaran invece vogliono imporre pedaggi. Ieri Alberto Stasi ha lasciato definitivamente il carcere milanese di Bollate dopo oltre 10 anni. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato per il delitto di Garlasco, era in semilibertà. Si va verso la revisione del processo. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 61enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente. Esclusa l'ipotesi della rapina, si indaga per omicidio. Dopo le polemiche è stata confermata la presenza dello scrittore israeliano Eskol Nevo al festival letterario pugliese Libro Possibile. Una petizione ne chiedeva l'esclusione, richiesta respinta dalla direzione. Non identifichiamo un autore con le scelte politiche del suo paese. In NBA, storico trionfo di New York, che torna a vincere il campionato dopo 53 anni. I Knicks hanno sconfitto in finale gli Spurs di San Antonio al termine di una serie condotta per 4-1, epica rimonta nel quarto quarto di gara 5, finita 94-90. Calcio, solo un pari per il Brasile di Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, 1-1 contro il Marocco. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla A11 tra l'allacciamento con la A12 Lucca e l'allacciamento con la A12 Pisa, viaggiando verso Pisa. Veicolo fermo in direzione opposta. Incidente anche sulla A12 all'altezza dello svincolo di Sarzana, procedendo verso Rosignano. Infine, sulla statale 106 Ionica si segnalano rallentamenti, sempre per incidente, all'altezza dell'incrocio la stazione di Marconia in direzione dell'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Buongiorno amici, grazie per l'informazione ai le nostre donne e uomini delle Breaking News TGCOM 24, grazie a Rossetti per la meravigliosa regia e ora Jeff Zez anche oggi, domenica che data è? Vediamo, 14 dovrebbe essere, anche perché è data memorabile, il nostro Super Marocco, uno dei miei paesi di origine, ha giocato ieri contro chi? Poteva andare peggio, no Rossetti? Il Brasile. Quindi una squadra più forte di quella non ce n'è e si comincia così. Mondiali, non partecipa la nostra meravigliosa Italia, altro mio paese del cuore. E che dobbiamo fare? Dobbiamo festeggiare, stare insieme, stare rilassate, keep calm. Sono la vostra Rajab Zez insieme fino alle ore 10. Cosa fate? Dove siete? Perché siete svegli? Tutto, dove? Al 331 80 90 101.

0: Hashtag bello anche il videoclip, canale 67 del digitale terrestre. Amici, buongiorno, fantastico weekend fino alle ore 10. Rajab Zez, eccomi qua, la vostra conduttrice e la vostra traghettatrice nella mattinata che vi porta a vivere la vostra programma, il vostro momento, insomma la vostra giornata nel miglior dei modi. Sperem, come dice Namila. Com'è? Ci sono
1: buongiorno,
0: i nostri amici? Sì,
1: siamo svegli perché ecco, stiamo partendo per la settimana di vacanza ad Ischia e ti ascoltiamo come tutti i weekend.
0: Potete
1: però stamattina
0: Ischia,
1: partiamo dalle 7, 3 ore, penso che arriveremo a Firenze. Ciao, siamo Leo e Mari.
0: Ciao bellissimi, io sono tornata da Capri pochissimi giorni fa, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, ho girato un corto stupendo con un cast meraviglioso, anche la meravigliosa Gerini, non pensavo mai di lavorare con lei perché è una delle mie attrici preferite e lei era lì ovviamente non nei giorni delle mie riprese, ma vabbè, questo è un altro paio di maniche. E Capri magica, ti accoglie, ti abbraccia, Core mio, core tuo il titolo, vedremo appena sarà pronto il regia di Walter D'Enrico, vi inviterò a venire a guardare il lavoro fatto, vi assicuro che poi con gli attori quasi tutti eravamo sul set fino alle 5 di mattina, e vedere Capri fare questo passaggio, no, dalla notte al giorno, le luci cambiare, è un regalo del divino. Quindi un saluto al mio super collega Ciro, Marco, tanti di loro che non sto qui ad elencarvi, e mi auguro che possiate vivere le esperienze estive più belle della vostra vita, magari anche se state lavorando, no? Perché fondamentalmente uno dice vabbè, è lavorare, sì, lavora tantissimo, non ho dormito niente, però comunque la location regalava sogni.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Holly and Julie in questa domenica, my friends, questa è R101. Allora, abbiamo detto Ischia, viaggi, insomma, iniziano le partenze e poi le cose un po' sono cambiate negli anni, non si fa più la vacanza canonica, quindi è solo agosto, dal 15, no, la gente ormai parte tutto l'anno in base alle proprie esigenze. E ho notato che effettivamente questo scialura, questa caldana che sta arrivando è un porta a pensare alle vacanze. Hanno iniziato a farmi la domanda fatidica: e quest'anno dove andrai? A me sembra così lontano, ma no, è qua dietro, agosto. E quindi io guardo la gente e dico allora non lo so, non si andrò in aeroporto come prima cosa, poi guarderò le partenze e decido. No, scherzi a parte, magari quella cosa mi piace molto, ma è sempre più difficile farla se non hai un minimo di programmazione. E se viaggi con qualcun altro, se vai da solo in giro per il mondo, vabbè, sti cavoli, vai lì e dici oh, qui, e parti. Invece ci sono gli altri, pretendono, dicono scusa, va bene tutto, poi se avete figli, insomma, eccetera. E Dakhla è la parte sud del Marocco, è proprio vicino al deserto, dove il deserto bacia l'oceano. E la mia meta con la mia mitica amorina Daf, questa è una location che ho desiderato e ho sognato da tanto e finalmente la vedrò. Poi mi girerò un po' il mio meraviglioso paese, andrò a scrocco anche da Fernando Proce, mi sembra il minimo, no? Colleghi, poi che fai? Non vai a scroccare? Non va bene, devo confermarmi collega di Proce. Lui che nella sua bellissima racca ha un sacco di realtà turistiche alle quali non stiamo facendo pubblicità perché ci pensa lui, ma davvero vale la pena. Ci sono stata, mi ripeterò, la Puglia nel mio corazon. E a proposito di Puglia, vorrei salutare un pugliese, sentiamo.
2: E da Taranto, città da mare, Leo da Taranto, che coniuga sempre la sua vita con il verbo amare. Bravo, osservando il cielo sereno, con il cuore di gioia pieno, augura ore serene a chi gli vuole bene. Leo da Taranto, buona domenica a tutti.
1: Bello, bello, ciao Leo e famiglia, perché so che siete in tanti ad ascoltarci. Grazie per questa meravigliosa poesia. E viva la Puglia, viva l'Italia e viva le vacanze. Enjoy the music.

stili diversi di scrittura, uno intimo, l'altro un po' più crudo, uniscono la loro visione, la loro penna, e nasce questa che abbiamo sentito con Neil Rohan e Miles Smith, Draft Safe, e vi assicuro che ne hanno parlato più volte. Non è la solita collab studiata a tavolino, ma è una vera e bella amicizia. Ma non è stupendo tutto ciò? Allora, amici, amici, amici, amicizie, non amicizie, nemicizie, sappiate che fino alle ore 10 io ci sono, vi sono amica, c'è questa radio che è la vostra famiglia, la vostra casa, e al 331 80 90 101 le vostre voci.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
7: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
10: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
19: R101 Meteo.
20: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Giornata da piena estate, soleggiata e calda, con solo qualche nube probabile sulla Liguria centrale, nelle regioni centro-settentrionali e sulle aree montuose. Non si escludono inoltre brevi acquazzoni sulle Alpi del Basso Piemonte e su quelle orientali del Friuli. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali, in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Valori che oscilleranno per lo più tra i 28 e i 32 gradi, con punte di 33-34. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: R101 Meteo con
10: Ristora.
5: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: volta così. Giorgia, love you. Giorgia lo sa molto bene. Glielo scrivo in 2x3, tra un po' mi denuncia solo la sua stalker. Brava Giorgia, brava Giorgia. Allora, adorata Giorgia Girasole, questa è una delle più famose, le più cantate, le più amate. E non solo, la collaborazione con Tiziano Ferro. Piu piu piu, decollati. E ogni volta che si presenta al concerto di qualcuno, veramente cambia il ritmo, cambia il sentimento su quel prato e in platea la gente riconosce il timbro di una delle artiste più amate e più celebri e più iconiche della nostra adorata patria. Adoro anche sentire il vostro gusto musicale, le vostre mattinate, quindi fermi tutti, ma voglio darvi una notizia al volo, non abbiamo molto tempo, ma vi dico questo. Non so quanto siete sedentari, ma non muoversi fa male quanto fumare. Ragazzi, stare seduti troppo tempo fa male quanto fumarsi un pacco di sigarette al giorno. Questa è un'espressione citata dal dottor James Levine della Mayo Clinic per far capire quanto la sedentarietà prolungata remi contro la nostra salute. Uno degli studi più imponenti che fatti mai in tutti i tempi per poter farci capire che dobbiamo muovere le ciabatte. C'è gente che corre a quest'ora, quindi bravi voi e vi ringrazio per dircelo ogni volta perché incentivate. Approfondisco tra poco questo studio perché è molto interessante. Ditemi se siete sedentari o meno al 331 80 90 101. E per favore Rossetti, sempre il nostro numero è arrivato. Chi?
1: Ciao Raja, sono il Fabio da Morimondo.
0: Ah Fabro,
1: sento che tutti
0: Fabro
1: vanno al mare, vanno a fare la settimana. Io come sempre è da già un'ora e mezza per la mia attività. Grazie alla tua compagnia e alla
0: io
1: grande musica di R101.
0: Ma siete tutti degli speaker? Hanno tutte queste voci la mattina? Non sono spero solo nel mio programma, sono gelosa di voi, scherzo. Che arrivano e fanno buongiorno, cioè, voi sentite i vocali, quello che sentiamo io Rossetti. Buongiorno Raja, allora, così state. Va bene, quando vorrete cambiare lavoro, non so, il nostro amico fa il Fabro, tra l'altro un lavoro richiestissimo, unico, spero strapagato, non lo so, perché il Fabro quando è uscito tutte le volte che mi sono chiusa io dentro casa, dentro qualche luogo, mi ha tirato certi prezzi. Bravi, vi fate bene, visto che tutti vogliono essere, non so, content creator, prima c'erano le velline, i calciatori, oggi solo content creator e miliardari, non si capisce come, e invece ci sono le professioni di cui abbiamo bisogno, non possiamo rinunciare. Passa il sapere, ti prego, continua a insegnare alle nuove generazioni questo mestiere bellissimo e la passione per il tuo lavoro, e tutti voi che fate gli artigiani, sappiate che noi vi amiamo. E al 331 80 90 101 tra poco la vostra sedentarietà.

Eccoli qua i nostri amici della musica K-pop Demon Hunter Cast. E questa è Hunter X Golden. Amici, amici meravigliosi, mentre io mi addentro nella sedentarietà di chi ci sta scrivendo i messaggi al 3318090101, citando prima questo studio, mi sa che ho svegliato qualcuno. Il dottor James Levin della Mayo Clinic, per far capire davvero quanto si dea brutta per il nostro corpo la prolungata sedentarietà, la descrive come sitting is the new smoking, stare seduti è il nuovo fumo, fa male quanto tanto. Ed è stato fatto uno studio incredibile, una macroanalisi pubblicata proprio sulla celebre rivista scientifica The Lancet, guidata dal professor Eklund, si chiama esattamente così. I ricercatori hanno analizzato i dati per 1 milione di persone, rivelando che stare seduti per 8 ore al giorno senza fare attività fisica aumenta il rischio di mortalità in modo del tutto simile a quello causato dal fumo di sigarette o di obesità. E quindi io mi guardo, ma come, in senso, a parte che non sono mai seduta, quindi il problema

non si pone, e chiedo scusa a tutti quelli che mi invitano a vedere i loro spettacoli e i miei amici che mi accompagnano, perché sono lì che fremo. Direte una puntina di ADHD, non lo so, il mio analista dice di no, io continuo a insistere perché c'è qualcosa che non va. Detto questo, lo stesso studio ha dimostrato, basandosi su un lavoro di 60-75 minuti di attività fisica moderata, un pochino con un aumento di intensità, questo pericolo, lo chiamiamo così, sparisce in quanto voi, il vostro corpo, il nostro corpo, muovendosi riattiva tutta la macchina, e il famoso rischio uguale sigarette, star seduti, non si azzera. Bastano un'ora, 75 minuti di attività moderata / intensa per far sì che il nostro corpo torni alla sua normalità. Spero di avervi dato il motivo per alzare le ciapette da Letin e il divan. Se avete prenotato un pilates, una corsetta con gli amici, ci sono anche running club, raga, e state per disdire perché non vi va di uscire, ecco, alzate le ciappe, alzatele mo.

essere sì ispirata alle grandi dive di tutti i secoli e per poter raccontare questo ritornello, questa magia, questo omaggio frizzantino al brio della vita che fu e degli amori e del lasciarsi e del ritrovarsi, insomma, vi ritroverete sicuramente su questo testo che stiamo scoprendo qua del Re 101. Rossetti è la sua prima volta, io gli ho detto vabbè, ascoltiamo attentamente, intanto in testa ci avete taratta.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: canzone che ti fa star bene, amica, amico. Oh, tu che sei all'ascolto, mi stavo cercando da sola. L'emozione del vostro, delle vostre scelte, del vostro momento. Puoi mandare la tua richiesta della canzone che ti fa star bene al 3318090101 e chiedere la canzone che vuoi. Dimmi.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi degli Eurythmics, del Massimo.

0: soprattutto leggendario, magico, un tocco di quelle che non dimenticheremo mai. Grazie per aver chiesto la canzone che ti fa star bene, There Must Be an Angel, Eurythmics. E amica, amico, tu che sei all'ascolto, tra un'ora ritorna questo appuntamento. Allora, stiamo muovendo le chappe perché abbiamo detto che muoversi è la chiave per tutto. Vediamo.
1: Buongiorno Rosa, anche qui si muovono le chiappe.
0: Bella,
1: niente,
0: bella.
1: Buona giornata e un bacio a tutti. Muoversi, muoversi.
0: Muoversi, muoversi, perché per chi è arrivato in questo momento ci sono degli studi che dimostrano che stare seduti 8, 7, 9, 10 ore è come fumarsi un pacco di sigarette, davvero. Un milione di persone sono state analizzate, quindi è un dato molto importante, e ci chiedono se volete stare in forma, il segreto è quello. Vi stavo giustamente dicendo, vi state muovendo, vi ho incentivati, è vero, allora ha funzionato e sono molto felice. Proverò sempre a farlo. Intanto musica, Miley Cyrus, Flower. We

Mamma, amici, buona domenica da R101, amici, questo è il ritmo di R101, safe, buona domenica. Voglio dare la linea a Mattia, il nostro Benigni, e torni Benigni, ok. E torniamo tra pochissimo, rimanete lì fino alle 10 con me e Maurizio, nostro Maurizio Sbarossetti, niente, oggi è andata così. Quindi fino alle 10 cos'è? Fantastico weekend.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran smentiscono e dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Continuano le indagini sulla strage di Capodanno di Crans Montana. In un audio WhatsApp risalente a pochi giorni prima della tragedia, Jessica Moretti ammetterebbe di aver ordinato delle candeline esplosive. Il file è stato depositato nelle scorse ore alla procura svizzera di Sion. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42 condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni. Battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5. Delirio per le strade della Grande Mela. Calcio, Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra l'allacciamento con la diramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione Napoli. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Ferrara Sud e Altedo viaggiando verso Bologna. Attenzione invece al personale su strada per lavori sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala traffico bloccato a causa di un incidente tra gli incroci Macerata Sud e Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101, fatemi fare subito un appello al collega Mattia Venini. Vieni per favore a darci un abbraccio. Porta il caffè. Non lo so, chi è che parla? Ti sentite delle interferenze? Che dirà Mattia? Ho 4 anni che offro il caffè io la domenica e avete rotto i mamma. Non ti preoccupare, scendi che abbiamo anche gli spiccioli. Non ti ruberemo i soldi. Io e Rossetti ti aspettiamo. E ti aspettano anche tutti gli amici di R101 che rimarranno insieme a noi quanto vogliono, perché più tardi arriverà anche Phil Grondona. Abbiamo una scaletta meravigliosa. So che i miei colleghi sono a Firenze. Ho visto i mitici Boni che stanno lì a urlare sul palco, se la stanno godendo. Ma perché non ci hanno portato con loro? Non ho capito, Rossetti. Noi a quest'ora non aprono ancora il palco in generale. Questo accade a Sanremo. Adesso non faccio polemica aziendale. A Sanremo dico: ma andiamo a trasmettere il weekend? No, da Sanremo. Ma il 7 non viene nessuno a lavorare. Come non viene nessuno? No, perché lo studio è ancora chiuso. Vanno a Firenze a fa Baldori alle 7 chiuso. Vanno al mare in Salento da Proce alle 7 chiuso. Vabbè, raga. Comunque, noi siamo felici così. Siamo a Largo Donegani. La temperatura più o meno quella giusta, faceva freddo prima, e felicioni di essere con voi. Rossetti, pronti, pronti, pronti, al 331 80 90 101, le vostre voci.

E allora, amici, bellissime, meravigliose creature del bene, abbiamo la nostra seconda ora partita alla grandissima con Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Come va il feeling? Al 331 80 90 101, ne parliamo tra pochissimo. E oggi affrontiamo un altro tema. Quanto mi diverto, ma quanto mi diverto davvero. Ma voi direte, in che senso? Perché per scovare questi argomenti che ci fanno un pochino fare polemica, direbbe Melita Tognolo, che saluto, baci alla collega meravigliosa che avete anche avuto qua con Fantastico Weekend al mio posto quando sono stata in Marocco un po' di tempo fa, e so che avete gradito tanto. Abbiamo un ottimo rapporto, una bellissima collaborazione, ci conoscevamo anche prima di diventare colleghe di R101, e quindi, come direbbe lei e il suo partner in crime, polemica! Vogliamo parlare oggi di verità. Verità, la verità, se siete stanchi di dirla, se voi siete delle persone che dicono sempre la verità a prescindere e costi quel che costi, vedremo pian piano, vi dirò anche il perché. Io ho deciso e messo all'approvazione questo tema. Rossetti mi guarda tipo la verità, Rossetti, mamma mia, vabbè, iniziamo a scaldarci, non vi preoccupate, non vi farò una interrogazione e neanche un interrogatorio. 331 80 90 101. E Livia Dean ci riscalda invece le nostre orecchie e i nostri animi musicali con Man I Need.

26 dal titolo Immortali. Iniziato tutto questo un percorso bellissimo anche nei palazzetti di marzo ed è stato super accolto con grande affetto il mitico Achille Lauro. E da qui anche il titolo di questa canzone che abbiamo appena sentito, Comuni Immortali su R101.

0: un saluto dalla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
2: Sono con voi, amici della zia!
0: Luciano Spalletti.
3: Programmi forti, destini forti.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E-

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il ritmo, I know that you love me, insomma questa canzone di una sessualità e sensualità incroyable, bella, non la sentivo da un po', infatti ho chiesto Rossetti volume, ti prego, volume, mamma mia. Devo ringraziare Mattia Gaballo, grazie a tutta la sua squadra per la scelta musicale, chapeau, e ogni tanto qualcuno è convinto che la scelga io la musica, io dico no raga, va bene tutto, fino alla canzone che ti fa stare bene, ovviamente scelta da voi, ma non è che vi faccio la scaletta musicale io. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Stiamo parlando di verità, un attimino la voglio dedicare a questo argomento, perché voglio capire se effettivamente mi mentite o meno, semplicemente per questo. Poi parliamo anche di altro, vediamo un po', mentirossi oppure no, al 331 80 90 101.
1: Buongiorno Raggio, io sono buongiorno. Dell'idea che la verità bisogna sempre dirla nella vita, perché l'essere sincero è una prerogativa della vita da parte mia, solamente magari proprio in certi casi rari,
0: la bugia
1: certi
0: bianca,
1: casi rari,
0: eh?
1: Per il quieto vivere, ma di cose serie parlo,
0: tipo,
1: è meglio,
0: tradita, no,
1: è meglio a volte non dirla. Angelo da Milano,
0: ciao Angelo, scherzo, no, la bugia bianca, anche altre volte abbiamo parlato sempre di verità, noi ci piace la verità, nient'altro che la verità, giuro, lo giuro, ho giurato tra l'altro con la mano sinistra, no, la mettiamo su della mano destra, va bene, allora facciamo un altro test, capiamo che al 31 80 90 100. Secondo te, Rossetti, più bugie o più verità abbiamo in questa radio? Verità.
2: Io ho sempre detto la verità, perché è molto più interessante la verità.
0: Mamma mia, se lo è.
2: Le bugie nascondono delle insicurezze.
0: Sì. E allora, visto che siamo veri, e questo mi piace tantissimo da morire, perché ognuno c'ha il pubblico che si merita, io sono molto molto felice di essere la vostra sveglia, la vostra speaker ogni weekend dalle 7 alle 10, lo dico veramente con una sincerità e una devozione verso questo lavoro e il vostro amore. Grazie.

Birds of a Feather qua su R101 con la mitica Billie Eilish. Amici, fantastico weekend fino alle 10 insieme. Abbiamo accostato che dite la verità, nient'altro che la verità, solo esclusivamente la verità. E allora amici, io vi racconto un po' di verità scientifiche. Non so se vi siete accorti che ultimamente magari si tende ad essere un po' più stanchi, a trascinare le gambe, l'orologio sembra un pochino allungato, sì. Ed è vero signori, il colpevole ha un nome e un cognome, ed è una reputazione quella che si porta sulle spalle di un vero bullo, un bullo del meteo. Di cui sto parlando è tornato El Niño, ragazzaccio del Pacifico, e quest'anno è così potente che incredibilmente è fuori controllo e sta letteralmente rallentando la rotazione della Terra e ci sta regalando qualche frazione di millesimo di secondo di stress in più al giorno. Roba davvero da non crederci. Uno dice ragazzaccio, ragazzaccio scherza scherza, e poi ci fa degli scherzi veramente lui. E oggi voglio fare un viaggio molto ravvicinato con questo gigante climatico. Vedremo insieme come sta cambiando un attimino anche il nostro percepire la terra dove viviamo e i suoi record storici. E il Niño, pensate signori, non so se lo sapevate, magari qualcuno è un esperto e dice beh, finalmente qualcuno dà un'identità di quanto sia ragazzaccio il Niño, influisce anche e fa impazzire la nostra Wall Street. Esatto, la sindrome del Niño si chiama così, ve la racconterò, e riguarda mercati, borse, e quei giorni sudano freddo. Psicologia degli investitori, travalla, e quando arriva lui, e non può davvero non essere conosciuto, perché è un'affermazione che viene da vari studi scientifici documentati dalla NASA e spiega in maniera davvero molto specifica cosa succede alla Terra. Ve lo dico tra pochissimo, rimanete lì, non cambiate radio se siete curiosi. Signorina,

La scena italiana aveva bisogno assolutamente di lui, FDV, di cui sto parlando, Filippo De Virginis all'anagrafe, è un nome molto interessante, uno dei più interessanti e freschi originali della nuova musica pop urban italiana. Signorina, il titolo della canzone su R101.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 100%.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: canzone che ti fa star bene. Io ho già visto. Guarda, tanto non so, tra pochissimo lo capirete, ma Neck con questa ha spaccato tutto. E come dicono a Napoli, spaccate vetrine, ma ha spaccato soprattutto il mio corazon, perché è una delle prime canzoni che ho imparato in italiano. Non so che anno era, adesso andrò a indagare, ma sentite la richiesta che ti fa star bene.
1: Laura non c'è, di Neck.
0: Così,
1: forse il 96 o il 97,
0: oh,
1: non mi ricordo.
0: Bravo,
1: ero
0: bravo
1: a fare un giro in moto in Sardegna, un'estate bellissima, e Laura non c'è, c'era ovunque, in qualsiasi posto in cui mi fermasse.
0: Pure ciao, nella mia mente, cantiamola, ciao Laura.

non c'è, perché molti si sono chiesti per anni, ma insomma sta Laura esiste o non esiste? Ha lasciato davvero il cuore infranto del mitico Neck con i suoi occhi azzurri così? Ma si può lasciare Neck? Ma davvero? Eh sì ragazzi, e lui a un certo punto decise di parlare negli anni 90, mistero, e dice sì Laura c'è, ma il nome ovviamente è stato cambiato perché insomma per privacy, non è che uno lo lascia uno e poi va lì e dice Raja mi ha mollato, scusa, ma che stai a dire, ma sei matto? No, infatti lui ha modificato il nome e sì, tutti vengono lasciati anche il Neck, lo so, prendere atto di questa cosa è davvero triste. Nel testo dice che tutto quello che ha raccontato è veritiero al 100%, mo gli scrivo a Laura, ma come ti sei permessa di spezzare il cuore del nostro super Neck? Mamma mia, non se vo. Grazie per la scelta della canzone che ti fa star bene, perché è un appuntamento a me molto caro ma anche a voi, ed è l'unica radio mondo che vi permette di scegliere la canzone, entrare nella nostra programmazione ed essere voi i protagonisti assoluti delle scelte musicali. E non deludete, sembra che avete proprio il calibro perfetto per arrivare dritti ai nostri cuori. Vi ricordo che esiste una sezione sul nostro sito r101.it dove potete esprimere anche lì le vostre opinioni musicali per aiutarci ad essere sempre la vostra radio, la radio vicino al vostro cuore, alle vostre orecchie e alla vostra alma. Ci ascoltiamo i Coldplay e continuiamo a viaggiare tra il clima, la terra e i sentimenti.

insieme a 54 Ultra e abbiamo appena sentito Talk to You. Amici, prima di dare la linea al mitico Mattia Venini con le sue breaking news, vorrei salutare Massimo Trentacoste, uno dei nostri vigili del fuoco dell'azienda Mediaset, che è strutturatissima e ha un sacco di reparti. Io ringrazio tutti, sono all'ascolto davvero anche loro di R101, dall'altra parte Cologno Monzese e anche a Roma, e ogni tanto mi mandano i messaggini, quelli del bar, quello del reparto trucco, i costumisti. Li stiamo ascoltando, vado a verificare di solito in settimana, quando passo vado a vedere e dico vediamo se c'hanno la R101, e poi ogni tanto c'è R101, altre volte sono altre radio medie, e dico va bene, allora a posto. Ed è la prima volta che riesce a ascoltarci il nostro Massimo. Un abbraccio a te, buon lavoro, so che state lavorando e rimanete con noi perché fino alle 10 è Fantastico Weekend e poi arriva Phil Grondona con quelli che lavorano e non ce la fanno più.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte, messo alle strette dagli inquirenti. Il caso alla procura dei minori di Trieste. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7, al via domani a Evian in Francia. Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e, a margine, con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Calcio: Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. A New York grande festa per la vittoria dei Knicks alle Finals NBA. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi sulla carreggiata tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la A11 in direzione Milano. Rallentamenti per incidente invece sull'A2 all'altezza dello svincolo San Mango d'Aquino, procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sull'A26 coda di 1 chilometro per veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101, amici, fantastico weekend, la vostra Rosè. È cambiato un po' il clima dalle 7 di mattina quando siamo partiti adesso, vero? Rossetti, ci siamo svegliati un po', si vede. Iniziamo con gli occhiali da sole neri come la notte e poi ci scopriamo man mano e iniziamo a battere le ciglia. Siamo super svegli, io, il mitico Rossetti e anche Venini, generoso, devo dire la verità, davvero collega. Nonostante i giornalisti non siano i più pagati del mondo, in generale come categoria, lui riesce sempre a portarci il caffè e non vuole i soldi. Ma voi vi rendete conto, sti giovani lavoratori? Faremo una colletta, ricordaci quando è il compleanno e poi verremo con il regalo. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare per Venini, ma l'altra cosa, che se lo volete sentire nella sua versione pop da opinionista, ecco, tra pochissimo lo porto in onda con Fantastico Weekend. Continuiamo a parlare del Niño, il ragazzaccio che quando arriva ed è proprio con noi in questo momento ci fa sentire più stanchi, le giornate si allungano. Glielo stavo raccontando un po' prima anche a Rossetti nel fuori onda e un po' dobbiamo immaginarcelo come una pattinatrice: quando stringe le braccia lei va più veloce, quando allarga va più lento. Ecco il Niño, stringe e larga, scusate, e quindi la nostra giornata rallenta di 0,6/0,9 millisecondi il tempo di un battito di ciglio, ma su di noi fa effetto, ve lo assicuro. Chi lo conosce, se ci sono esperti al 331 80 90 101, mandateci le vostre informazioni. Chi non lo conosce, rimanga con noi perché li presentiamo. È il Niño.

0: dare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malika Yen, bella lei, come foglie. Pochi giorni fa sono andata a un jam di jazz e c'era anche lei che si esibiva e ha esordito dicendo: quando ero in Marocco, perché lei è metà marocchina, e io: brava Malika, vivo il Marocco! I miei amici: che vergogna, Raja, dai, andiamo via per favore, ci siamo già fatti. No, perché non capita che molti artisti citino la loro infanzia. Parlava di queste cassette che ascoltava con la zia quando percorreva la strada per andare a Meknes. Io pianto, vai di pianto, ma non vogliamo piangere perché c'è il Nino che ci fa Numaz Dant, e quindi ho chiamato Venini, esperto meteorologico.
2: Esperto del Nino, sì, ormai guarda, anche esperto meteo.
1: Certo. Oh, perché io sono esperta di tutto ormai, perché sennò qua come facciamo? Allora, il Nino c'è, non possiamo fare finta di niente. Tra l'altro, conosciuto come un triplicatore delle temperature, noi viviamo già in un'era dove il surriscaldamento globale fa parte dell'agenda da non dimenticare, da tenere proprio sotto controllo. La cosa che possiamo fare: il Nino non ci molla, fa alzare le temperature a livelli record. Io e te e comuni mortali e tutti quelli che ci ascoltano insieme al nostro regista, che possiamo fare?
2: Beh, dovremmo imparare a limitare un po' l'uso dell'aria condizionata, che so che ci fa stare tanto bene.
1: Ah, tanto bella, ma...
2: Però dovremmo, diciamo, non abusarne. Gli esperti dicono che non ci dovrebbe essere uno sbalzo termico superiore ai 5-6 gradi per evitare
1: consumi
2: eccessivi.
1: Quindi se fuori ci sono 35 gradi, 30 gradi, buona lei, esatto. Come direbbero a Bologna.
2: Esatto.
1: Invece noi a quanto la mettiamo?
2: Qua è soggettivo. E poi vabbè, insomma, classiche raccomandazioni.
1: Vai, bere tanto, cosa dici voi? Tu da giornalista,
2: aperto,
1: dai, ti prego, mi fai studio
2: tanto,
1: aperto.
2: Non uscire nelle ore più calde.
1: Esclusiva di Fantastico Weekend, Mattia Venini, e in onda, non siamo registrati, quindi mi fai quella roba lì che quando arriva, capisci che è arrivata l'estate, prego.
2: Faccio un servizio alla studio aperto.
1: Ti prego.
2: Anche quest'anno il caldo attanaglierà le nostre giornate, mi raccomando, le precauzioni sono sempre le stesse: non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua e rinfrescarsi spesso la capa con l'acqua fresca.
1: Questo è un giornalista parlocco, ha detto la capa addirittura,
2: la capa.
1: Questo è il giornalista di Fantastico Weekend, quindi sei un po' simpatico, non possiamo. Però poi un giorno parleremo del perché i giornalisti hanno tutti la stessa tonalità, cadenza e parlano tutti. C'è una scuola per parlare così. Mannaggia te.
2: Si chiama
1: Comunque,
2: parlare bene.
1: I consigli di Mattia Venini. Continueremo a parlare di surriscaldamento, tra il serio e il serio, perché noi siamo due pirla e tre in questo caso, siamo una stanza, però se ti infiliamo anche te, ma cerchiamo davvero di sensibilizzare, fare il nostro. La nostra temperatura in studio è effettivamente quella appena citata, massimo meno 5 gradi dalla temperatura esterna. Voi vi comportate bene, lo vedremo tra poco al 331 80 90 101 e coprite la capa, metteteci un limone, un'acqua, fate qualcosa, cappello, dai, basta, va bene, andrebbe bene anche quello, Mattia?
2: Sì, certo.

L'Unione del Meridione, stiamo parlando della Sicilia, della Puglia e della Campania. Le tre artiste, Levante, Delia e Serena Brancale, Quando torno al mio paese, Nanna, Io invece quando sento questa canzone mi viene in mente solo i vari haters che mi scrivono: quando torni al tuo paese, Nanna. Ecco, la sigla degli haters potrebbe essere, e invece per fortuna è quella dell'estate, della gioia, la voglia di celebrare le proprie radici, bellezza allo stato

0: sei un fan dei Duran Duran. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sulle forchette!
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli ipermarket aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: che whatever tutti quanti andremo avremo sempre R101 in tasca, perché la musica dei Colin qua su R101 non solo loro è davvero bellissima, non perché è la mia radio ma perché io me le canto per prima, e a squarciagola c'è il nostro regista Rossetti che ormai c'ha le orecchie che sanguinano. Rossetti, bisogna stonare ogni tanto, no? Se no uno pure bravo a cantare ce l'ha tutte, Giuseppe, dei difetti. A proposito dei difetti, noi volevamo trattenere il nostro collega Venini, che è intervenuto nel programma come sempre quando è in redazione per fare l'esperto, e invece è dovuto correre per preparare le breaking news, altrimenti tra pochissimo non avremmo avuto la possibilità di sentire che cosa sta succedendo nel mondo, in Italia. Comunque io faccio un appello, vorrei avere un programma con questo ragazzo, Mattia Venini è il mio collega brillantissimo, quindi Daniele Toniacca e tutti quanti che potete scegliere, per favore, qualora vi mettesse qualcuno in coppia, Venini è il mio prescelto, l'ho detto, l'hanno sentito tutti, prendete nota. Ebbene, non so se avete sentito anche l'argomento del quale stiamo parlando del mastodontico Nino, che quando arriva fa tremare tutto e tutti, e grazie al suo passaggio stanno moltiplicandosi, triplicando addirittura i danni che si porta appresso. Oceani bollenti, stiamo parlando di una media di 2 gradi in più da quando è stato inventato il termometro ad oggi. Le mappe del super caldo disegnano queste zone, quindi l'ovest degli Stati Uniti, la Cina occidentale, l'India, la Russia orientale. Il 24% del globo sta registrando temperature che rientrano nei 5 valori più alti mai rilevati nella storia moderna, mentre le temperature sotto la media sono praticamente azzerate. E quindi, avendo questa urgenza, ci chiedevamo io e Venini cosa possiamo fare nei comuni mortali, perché ok il problema, ma noi che possiamo fare? Possiamo iniziare dalla nostra fantastica aria condizionata, che non dovrebbe essere messa al di sopra dei meno 5 gradi dalla temperatura esterna, altrimenti contribuiamo anche noi, il Pacifico è scaldato di 2 gradi, di conseguenza la nostra percezione quando usciamo da casa è vera, è reale, perché tutto quel calore non solo ha scaldato l'oceano, voi pensate alla superficie dell'oceano, 2 gradi, ma anche tutta l'aria che noi viviamo e respiriamo. Ieri non c'erano taxi, c'era lo sciopero, ok, a Milano purtroppo spesso è così, non per lo sciopero ma per la mancanza di mezzi, quando hai fretta uno prende il taxi, le altre aziende, le NCC eccetera, tutto bloccato, e io fuori al sole che aspettavo, e avevo un appuntamento con la stylist Simona che saluto, e lei continuava a dirmi io sono qua al sole, caldo, la capisco, ma nel frattempo iniziavo a sudare, dicevo ma che è sto caldo, ma ci stanno prendendo in giro, perché poi c'era freddo il giorno prima, caldo mortale il giorno successivo. Questo è il fenomeno un altro dei fenomeni che il Niño ci regala. Non solo, ci sono interi luoghi che soffrono di vento, pioggia, allagamenti, alluvioni, ma ce ne sono altre che vengono bloccate dalla siccità. Mandato in tilt il canale di Panama, bloccano i cargo anche perché le conseguenze sono ovviamente anche economiche. E voi che mi dite, Raja, stai disegnando uno scenario catastrofico? No, assolutamente, semplicemente dobbiamo prendere atto e fare qualcosa, iniziando proprio dalle nostre piccole cose. Cosa fate voi per migliorare? Cosa state pensando, escogitando e mettendo in pratica? Al 331 80 90 101 abbracciamo il Niño e chiediamo aiuto.
1: Buon viaggio.

0: in the Giant, questa è R101, Purple Disco Machine Paradise, una delle prime canzoni che ho trasmesso qua da R101. Sono legata in maniera molto stretta a questo pezzo perché mi ricorda i miei inizi, che ormai siamo al quarto anno tra poco. Oddio, non voglio un aumento, se magari la Tagliacca dice questa che sta di che vuole da noi, mo state sereni, abbiamo tempo, dobbiamo correre, cioè abbiamo un minuto. Allora, siccome stiamo parlando del Niño, questo che fu chiamato il Niño perché i pescatori del Perù, dell'Ecuador, insomma i pescatori del Sud America si accorsero che c'era questo fenomeno che avveniva proprio vicino al periodo di Natale e quindi ricordava in qualche modo Gesù, e in realtà era anche molto pericoloso in quanto loro tornavano a casa con le reti vuote, perché quando le temperature si alzano i pesci tendono ad andare verso altri luoghi più freschi, purtroppo trovando la fine della loro esistenza. Questo surriscaldamento fa sì che le acque salgano, quelle più fredde salgano in superficie, e non ci sono più nutrimenti per questi pesciolini. E il Niño che devasta, il Niño che regala, il Niño che fa diventare le zone più aride, avendo molto pioggia quando arriva lui, delle zone piene di fiori, colori, ma è sempre lo stesso Niño che, grazie a questa umidità che sale in superficie nelle zone dove c'è solo polvere, che arriva la dengue e le zanzare e altre malattie. Insomma, questo Niño che ci piace o non ci piace, cosa possiamo fare? Io vi ho detto, innanzitutto le temperature a casa, grazie all'aria condizionata, a quanto la mettete se state un po' più attenti, ma direi anche, visto che ci sono dei blocchi nel mondo dei trasporti, di ordinare solo ciò che serve, giusto? Dico bene?
1: Ho l'aria condizionata, l'accendo proprio quando fuori ci sono i 37-38 gradi.
0: Meno male, brava. Prendiamo esempio dalla nostra amica di Radio 101. Ognuno c'ha il pubblico che si merita, noi siamo fieri di voi. Giovanotti. Enjoy the music.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene le ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: che ti fa star bene. Ci sei? Sei tu che la scegli? E allora prendi il telefono in mano e manda un messaggio vocale canticchiandolo al 331 80 90 101. Torna puntuale ogni ora verso il 45esimo minuto. Mandate le vostre richieste. Vai.
1: Sono Pantaleo e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Run to Me di Tracy Spencer.
0: Corriamo da te! Anche voi correte sul nostro sito re101.it e lì troverete 101 suggerimenti. E non solo, potete compilare una sezione dedicata proprio ai vostri gusti musicali, perché noi vogliamo essere la vostra radio.

Dietro il successo di Trey Spencer c'è la mente geniale di Claudio Cecchetto, che salutiamo, il celebre produttore e talent scout noto proprio per la sua visione. E notò questa londinese, dice: vieni qua, mamma mia, altri Cecchetto per tutti, veramente, non Cicchetti, ragazzi, presto, Cecchetto, specifichiamo. E allora, siete stati bravissimi, grazie per il vostro intervento, per i vostri consigli. Noi stiamo giungendo quasi alla fine. Il ragazzaccio del Pacifico che fa tremare la terra, riscalda le acque e non solo, anche Wall Street, mi sa che lo dobbiamo ancora

Styles qua intervistato da Phil Grondona, non lo so, io lo sto attendendo. Harry, please come to Origin 2-1, we are waiting for you. There is a very very big professional guy need to talk with you and they will be there filming you. Farò i video io, farò i social per te, Harry Styles. No amore, è bello. Allora ragazzi, visto che fa caldo, vi dico, state sereni, come dice Mattia Venini, ma bagnatevi la capa, e visto che la capa si scalda, se avete bisogno portatevi anche l'app di R101, ballate, cantate, divertitevi, che a fare i disastri e anche a regalare gioie ci pensa già El Niño, a cui abbiamo dedicato queste nostre ore. Grazie Rossetti, sei meraviglioso quest'oggi, sei stato davvero ancora più speciale del solito. Phil Grondona, quelli del weekend, la vostra Raja Bzez, presto di nuovo insieme il prossimo weekend, quindi fate cose belle. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha poi lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Si cerca ancora la salma della donna. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave resterà sotto monitoraggio al largo della costa meridionale dell'Inghilterra. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni. Battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5, delirio per le strade della Grande Mela. Calcio, Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. Formula 1, oggi il GP di Barcellona. Pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10 e 4 minuti di domenica 14 giugno 2026. Questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona, saluto la mia amica Raja, qui mando un grande bacio, torna al prossimo weekend. Saluto in regia il gran maestro Michi Rossetti, che si ferma con me e fino a luna con voi, come ogni sabato e domenica, se vi va, siamo quelli del weekend.

Heart to Heart su R101, 8 minuti dopo le 10. Ma buongiorno amici, come va? Come state? Spero molto bene, spero che questa domenica mattina 14 di giugno sia iniziata nel migliore dei modi. Buongiorno a voi che ci seguite in radio, immagino la maggior parte, chi ci segue in televisione sul canale 67, chi è sull'app di R101, chi sul nostro sito r101.it. Io sono Phil Grondona e insieme a voi, perché voi siete quelli del weekend, ogni sabato e domenica dalle 10 all'una ci ritroviamo qui per dimostrare molto umilmente una cosa: è vero che il mondo della settimana è bello, ma soprattutto quello del weekend è incredibile, perché accadono mille cose, mille spostamenti, mille cose belle che noi siamo ben felici di raccontare. Volevo iniziare questa mattina mandando subito un grande abbraccio agli amici di Pesaro, perché ieri l'ho raccontato in onda, dopo la diretta sono partito per Pesaro e poi sono tornato da Pesaro e nonostante tutto sono qua e non siamo registrati, sono le 10:09 e Milano-Pesaro sembra vicino, ma comunque sono 4 ore e mezza più o meno di viaggio. Sono stato lì per una cosa bellissima in occasione del Pesaro Film Festival per presentare questo bellissimo docufilm sulla storia di Walter Scavolini, uno dei più grandi imprenditori del nostro paese, diretto dal mio amico Mattia Zanca. È stato un momento speciale, volevo salutare gli amici di Pesaro che erano lì perché non ero mai stato a Pesaro in vita mia, non mi vergogno a dirlo, ed è un posto veramente meraviglioso. Spero la prossima volta di poterci stare più di 3 ore, giusto per provare un po' le specialità del posto e magari godermela un po' di più. Però visto che tanti amici, tanti ascoltatori di R101 seguono da lì, mi faceva piacere iniziare così questa mattina insieme. Come è andato il vostro sabato sera? Spero bene. Quali sono i buoni propositi di questa domenica mattina? Come sempre, qualunque sia la risposta, potete farcelo sapere come? Con un bel vocale o un messaggio scritto al 331 80 90 101, che è quello che noi chiamiamo identikit di quelli del weekend. E potete dire veramente tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa. Ora su R101, Gracie Abrams.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
3: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su R101 1016. Noi tutte le domeniche a quest'ora siamo dalla parte degli animali, quindi è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, Michela Vittoria, ben ritrovata. Allora, da pochi minuti alle 10.05 su Rete 4 è iniziata una nuova puntata di Dalla parte degli animali, il tuo programma di cui R101 è radio ufficiale. E quindi, come sempre, solo per noi ti chiedo di raccontarci di che cosa si parlerà nella puntata in onda oggi.
1: Ci saranno storie veramente interessanti. Intanto quella dei due cerviati salvati dal cluster Stella del Nord, Roby e Jimmy, che sono stati operati, interventi chirurgici complessi, che sono vittime di investimenti automobilistici. E purtroppo questo appello che deve essere rinnovato ogni volta che ne abbiamo l'opportunità, a guidare con prudenza gli automobilisti sempre e anche in prossimità di strade, di boschi e di campagna, è davvero quanto mai importante. Parleremo di cani e gatti, parleremo di cagnolini che in questo momento devono essere aiutati visto che sta arrivando l'estate, in maniera diciamo importante a non subire lo stress del caldo, a non avere il colpo di calore nell'automobile, a avvicinarsi per esempio ai primi bagni, alle spiagge, dove possono andare in totale sicurezza, perché rinfrescarsi è importante anche per loro. E poi un grande spazio anche oggi a Catherine, alla mamma della famiglia nel bosco. Lei è un'istruttrice di equitazione internazionale, una grande esperta, e oggi ci darà consigli per chi ha i cavalli e per chi li ama e ha a che fare con loro, molto importanti: come ci si mette in relazione con questi animali straordinari, come comportarsi. E io credo che sarà un servizio che piacerà molto ai nostri telespettatori, poi Catherine è una grande amante degli animali, come noto. Quindi direi che sarà veramente una bella domenica mattina insieme.
0: E allora, come diciamo sempre, da non perdere ora su Rete 4 un appuntamento per tutta la famiglia Dalla parte degli animali, insieme a Michela Vittoria Brambilla e tanti altri amici e amiche. Michela Vittoria, grazie, buona domenica e alla prossima settimana.
1: Grazie a tutti, buona domenica.

0: Joe End of Beginning su R101. Noi siamo la radio ufficiale delle date italiane di Joe. Joe, quello di Steve di Stranger Things, per intenderci. Ad agosto sarà in Italia, Milano e Roma. Non vediamo l'ora e rimanete con noi. Tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e con i vostri identikit.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
12: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7. Yeah.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: R101 Meteo.
13: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Giornata da piena estate, soleggiata e calda, con solo qualche nube probabile sulla Liguria centrale, nelle regioni centro-settentrionali e sulle aree montuose. Non si escludono inoltre brevi acquazzoni sulle Alpi del Basso Piemonte e su quelle orientali del Friuli. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali, in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Valori che oscilleranno per lo più tra i 28 e i 32 gradi, con punte di 33-34. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con
14: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ramazzotti che in tour pochi giorni fa è stato allo stadio di San Siro a Milano, tra pochi giorni sarà a Torino, insomma andatelo a vedere se ne avete la possibilità, perché Eros è Eros e non servono troppi commenti. 10.32 di domenica, buongiorno amici, siete con quelli del weekend. Sentiamo l'identikit di uno di quelli del weekend.
1: Stamattina sono in viaggio per Arezzo, dove vado a commissariare due arbitri di baseball.
0: Okay.
1: Sono commissario degli arbitri di baseball e quindi ci aspetta una bella giornata di sole al campo. Bellissimo. Beh, Enrico da Corciano.
0: Credo un po' meno per quelli che verranno commissariati. No, perché per un attimo, sentendo questo vocale, tutta l'energia di questo amico, ho detto: ma non è che nel baseball dire di andare a commissariare gli arbitri ha un'accezione positiva? Cioè, magari dici solo nel baseball dire così significa andarli a promuovere, andare a dar loro la certificazione per poter fare gli arbitri. No, credo che abbia lo stesso significato che è in italiano, quindi commissariare, nel senso che probabilmente c'è qualcosa che non va. Però questo amico, da grande professionista, lo va a fare col sorriso, no? Oggi è una grande giornata, una bella giornata di sole e andiamo a commissariare gli arbitri. Ragazzi, anche questa è vita, anche questa è realtà e in questo programma e alla radio va raccontata. A proposito di sport, è vero che noi ne parliamo più tardi, lo faremo anche oggi con quelli dello sport, ma dobbiamo celebrare un'impresa faraonica, perché questa notte a New York, i New York Knicks, cioè una delle squadre di basket più importanti al mondo, che però non ha praticamente mai vinto, hanno vinto le finals dell'NBA. È la prima volta dal 1973 e New York chiaramente è esplosa subito a festa. Sui social girano da ore immagini meravigliose di newyorkesi che festeggiano per le vie della città, striscioni, canti. Uno dei momenti, devo dire, è impossibile elencarli tutti, però uno dei video che a me ha emozionato di più, che ho trovato poco fa sui social, è questo video di East Village, quindi Manhattan, uno dei quartieri più belli di New York, folla di persone. È ormai notte fonda perché sono 6 ore indietro, quindi sono le 4 di notte ora a New York, che cantano Empire State of Mind. Sentite qua.

Bello, meraviglia, meraviglia, quindi veramente emozionante. Devo dire che tante volte da tifoso di una squadra che non vince particolarmente, che è la Samp, non l'ho mai nascosto, dici sempre: cavolo, quanto vorrei essere a volte tifoso di una squadra che invece vince sempre. Questa cosa dei Knicks che non vincevano dal 1973 invece mi ha fatto capire che è vero che la vita dei tifosi di certe squadre è fatta di sofferenze, però poi quando succedono questa cosa il godimento è impareggiabile e chi vince sempre non lo potrà mai capire.

Scrive un'amica: Phil, questa canzone è perfect di Ed Sheeran, è la suoneria personalizzata di quando mi chiama mio marito. Sentirla alla radio anche dopo anni è sempre una grande emozione. Ma ragazzi, ma se non è amore questo, ma cosa lo è? Grazie amica per aver condiviso con noi questa grande emozione. Sono le 10.39, siete con quelli del weekend. Tra poco tornerà anche il grande libro delle risposte, come tutte le domeniche verso quest'ora. Perciò iniziate a pensare, a preparare ai vostri quesiti della domenica. E ora è tempo di ascoltare musica nuova qui su R101. È il ritorno di Baby K. Questa si chiama Tuca Macarena.

0: Luca Macarena, Baby K su R101 e rimanete con noi se vi va. Tra poco non c'è solo la canzone che ti fa stare bene, ma siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia. Storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101, e tra poco l'ascoltiamo.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Just gonna
10: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no.

0: le 10.47 di domenica. Buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio, in televisione, canale 67. Io sono Phil Grondona. Fino a luna siamo qui ed è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che in questo caso ci regala lui.
1: Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Alison Moyet, Love Resurrection.
0: Grazie amico. Allora io vi ricordo che la canzone che ti fa stare bene torna tutti i giorni, tutte le ore, la scegliete sempre voi al 331 80 90 101. Torniamo all'84 con Alison Moyet e Love Resurrection qui su R101.

0: Love Resurrection, Alison Moyet, la canzone che ti fa stare bene, ovvero un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente dei bei ricordi della nostra vita, e scegliete sempre voi al 331 80 90 101, tutti i giorni, tutte le ore. Allora, sono le 10.51 di domenica e c'è una cosa che vogliamo fare, dare il via al momento, quelli delle risposte. Creiamo l'atmosfera giusta, tiriamo fuori il grande libro delle risposte, che è un libro, vero? Innanzitutto gli amici della TV Canale 67 possono anche vederlo, che sfogliato in modo casuale, sentite qua, ti dà una risposta a una domanda. E da adesso, qualunque domanda abbiate, perché soprattutto nel weekend, se uno ha un po' di tempo libero, magari è pensieroso, ha dei quesiti, anche frivoli, anzi a noi piacciono soprattutto quelli frivoli, fateceli al 331 80 90 101, perché tra poco noi vi daremo una risposta sfogliando in modo casuale il grande libro delle risposte, che ci darà appunto, così dirà che cosa ne pensa su sta cosa. L'importante è che siano domande secche, cioè tipo domani pioverà, così, a parte che non si può dare una risposta unica perché siamo in diretta in tutta Italia ed è variabile, però chiediamo al grande libro delle risposte: domani ci sarà bel tempo? Il grande libro dice: chiarisciti le idee. Della serie, potevi impegnarti di più prima di partorire questa domanda. Diciamo, non è proprio originale, però avete capito il senso. 331 80 90 101. Tananai ora.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Su R101 manca poco alle 11, tra poco il grande libro delle risposte proverà a risolvere tutti i vostri quesiti. Se ne avete uno, 331 80 90 101. Intanto ci sono le breaking news di TGCOM 24 con il dottor Mattia Venini.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma i Pasdaran frenano, confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7 al via domani a Evian in Francia, Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e a margine con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso al 42enne l'affidamento in prova ai servizi sociali, non riscontrando profili di pericolosità. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli inquirenti sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Omicidio familiare a San Stino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha poi lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Si cerca ancora la salma della donna. Calcio: Brasile-Marocco 1-1. Solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia, Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. Stasera Germania Curaçao e Olanda Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.

15-2 minuti di domenica, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101, io sono Phil Grondona, grazie al dottor Venini per le ultime news, grazie al gran maestro Michi Rossetti che è in regia. Arrivano grandi domande per il grande libro delle risposte, tipo: Phil, tornerò a San Vito Lo Capo per conoscere il colpo di fulmine dell'ultimo giorno di vacanza? Questo lo chiede Simona. Oggi livello molto alto, devo dire. Tra poco queste e altre domande le faremo al grande libro delle risposte. Ora c'è Rihanna. Siamo

0: Lemons su R101, 11 e 6 minuti con tutti quelli del weekend, ma soprattutto con quelli delle risposte, il momento in cui il nostro grande libro delle risposte prova a risolvere tutti i vostri quesiti che arrivano al 331 80 90 101. Prima di passare alle domande, però, sbaglio o qualcuno ha una domanda esistenziale diversa?
1: Ciao, Phil, ciao. Scusa la mia curiosità.
0: Ma prego.
1: Quante pagine ha questo libro? Ciao a tutti da Paolo.
0: Grande Paolo, non ce l'eravamo mai chiesti. E non è facile rispondere perché ho appena scoperto che le pagine del grande libro non sono numerate, però non sono neanche poche, quindi bisognerebbe contarle tutte una a una. Cioè, iniziamo. Una, due, tre. Secondo me finisco che c'è in onda Aldo Paolini oggi. No, anzi, forse c'è in onda Proce domani mattina. Un giorno le conteremo e te lo faremo sapere, Paolo.
2: Lavoro nello stesso posto da 20 anni. A settembre ho deciso di buttarmi in qualche nuova esperienza. Riuscirò a trovare un nuovo impiego?
0: Beh, questa è una domanda molto tutto tranne che frivola. Chiediamola al grande libro delle risposte, che dice: incontrerai resistenze, però non vuol dire no, vuol dire che le cose belle che uno desidera tanto comportano grande fatica, grandi resistenze, momenti difficili, ma solo così si ottengono le cose belle, con fatica. Mi viene sempre in mente il meme dell'omino che scava e poi alla lunga trova i diamanti, quindi metticela tutta amica e andrà bene. Volevo salutare poi Simona da Milano, la domanda che abbiamo anticipato prima, che dice: tornerò a San Vito Lo Capo per conoscere il colpo di fulmine dell'ultimo giorno di vacanza. Chissà come si è evoluta questa cosa. Chiediamola al grande libro delle risposte, che dice: senza dubbio! E allora sì, allora è più che un semplice colpo di fulmine dell'ultimo giorno di vacanza. Magari sarà una lunga storia d'amore, chi può dire. Però il libro ha risposto in modo molto positivo.
3: Andremo in ferie ad agosto? Ciao Laura e Sergio.
0: In coro, quindi vuol dire che hanno un grande bisogno di ferie, Laura e Sergio, come tutti, soprattutto ad agosto che arriviamo un po' tutti quanti bolliti. Chiediamolo al grande libro delle risposte, che dice: forse non si espone, evidentemente, ragazzi, solo voi sapete, dipende da tanti motivi, forse non la dice tutta il
4: Ciao,
0: libro.
4: Sono Elisabetta. Ciao. Domani come animatrice iniziamo il centro estivo.
0: Bello.
4: Andrà bene la prima giornata con i bambini, visto che dovremo conoscerci?
0: Ahia, vabbè, qua è una domanda di grande responsabilità. Il grande libro delle risposte dice: sicuramente renderà le cose più interessanti. Allora assolutamente sì. Tra poco altre domande per il grande libro delle risposte. Intanto su R101 Lady Gaga e Mr. Bruno Mars.

0: Giovanna di Rama R101 è la radio ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Rama. Per conoscere tutte le date, per tutte le info, andate su r101.it e rimanete con noi tra poco ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
13: In aria i calzini!
14: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a €7,99 negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 11:24, buongiorno, buona domenica. Siete con Quelli del Weekend e ci stiamo dedicando al momento Quelli delle Risposte. Voi ci fate una domanda e a rispondere il grande libro delle risposte. Una domanda a cui questo libro non può rispondere è: quante pagine ha? L'ha chiesto poco fa un amico, non si è stato in grado di rispondere perché sono veramente tante ma non numerate. Ma un'amica ha la risposta per noi.
1: Ciao Phil.
0: Ciao.
1: Il numero delle pagine del libro sono 704.
0: Ah,
1: ce l'ho anch'io.
0: Vedi? Vabbè, io mi fido, cioè per me è legge quello che tu dici, amica. Quindi 704 pagine, senti, ha delle domande.
2: Nei miei pensieri mi vorrei trasferire in una regione del sud. Sono un dipendente pubblico, un sanitario. Vorrei sapere se questo mio desiderio e questo mio sogno si possa realizzare nel giro di un anno e mezzo.
0: Chiediamola al grande libro delle risposte che dice... È una cosa che non dimenticherai, mi permetto di aggiungere, da quanto è bella. Quindi dai, sì, assolutamente, succederà, ce la farai assolutamente a realizzare questo obiettivo. Mi ha fatto ridere Fabio che dice: ragazzi, Phil, riuscirò ad andare al mare? Visto che ce l'ho a 2 chilometri da casa e per ora sono riuscito solo a vederlo dalla finestra. Che comunque è già tanta roba. Mi ha fatto molto ridere questa domanda perché ieri durante la mia trasferta a Pesaro, dovendo stare per pochissimo tempo, ho detto: noi ragazzi lavorano con me, ce la faremo a vedere il mare? Spoiler, di sfuggita, mentre lo chiedevo sulla macchina nel navigatore si vedeva da Google Maps, diciamo, l'azzurro del mare. E questo mio collaboratore mi ha detto: ecco, guardalo da lì, guardalo da Google Maps, l'hai visto, sei contento. Quindi Fabio, ti estendo anche a te questo invito, però chiediamolo al grande libro delle risposte che dice... Ci penserai più avanti, della serie. Siamo solo al 14 giugno, Fabione, tranquillo. A luglio, agosto, ti godrai anche il mare. Poi...
3: Ciao Phil.
0: Ciao.
3: Sono il Fabio da Morimondo. Ascolta, secondo il libro, stasera, tra Germania e Curacao, cosa farà il nostro Curacao? Potrà far risultato?
0: Partitona dei mondiali questa sera. Ieri partita incredibile tra Marocco e Brasile, pareggio 1-1, insomma forse una delle prime partite più attese di questi mondiali in America, in cui l'Italia non c'è. Stasera Germania Curaçao. Il grande libro delle risposte dice: farà bene il Curaçao? Fa una lista dei sì. Fa una risposta... Diciamo che è una delle risposte di quando il libro non ci azzecca nulla. Però c'è un sì nella frase, quindi io mi sento di dire che Curaçao potrà battere la Germania. Sappiamo bene che non succederà assolutamente. Va bene, ripariamo il prossimo weekend, va bene amico? 331 80 90 101, tra poco abbiamo il tempo ancora per qualche domanda. Ora c'è Pink.

0: classico Dua Lipa qui su R101. Mi chiede Lorenza da Bologna per la serie cose che interessano a nessuno. Phil, sei riuscito a mangiare la pizza Rossini ieri a Pesaro come ti eri ripromesso? Non serve il grande libro per rispondere. Purtroppo no, è rosico, ma perché ragazzi io sono arrivato a pelo a Pesaro per fare quello che dovevo fare ieri pomeriggio. Peccato pure traffico perché c'era il concerto del nostro grande amico Cesare Cremonini a Imola, quindi un sacco di traffico proprio dalle parti di Bologna. Ho fatto quello che dovevo fare e sono subito ripartito, quindi assolutamente no, però spero di tornare a Pesaro e godermi la città che è veramente bellissima come tutte le Marche e anche la Romagna che è lì a due passi con più calma. Sentiamo un'altra domanda per il grande libro.
1: Riuscirò a superare il mio esame di francese? Ciao, Ada da Vigevano.
0: Ada, qua mi sento di dire, chiamiamola il grande libro delle risposte che dice poi ma non so neanche se sia francese. Chiarisciti le idee. Cosa vuol dire? Magari il francese non te ne frega nulla, dici, ma sai che c'è? Ma il francese, ma non è, ma magari preferisco studiare il tedesco, preferisco studiare lo spagnolo, l'inglese. Chiarisciti le idee, non si sa mai. Volevo leggere la domanda. Sempre devo dire domande facilissime, tipo L da Roma, Lorenzo, non si sa, però dice, libro delle risposte, aiutami tu, arriverà l'amore della mia vita? Sempre domande poco impegnate. Il grande libro dice, lasciati guidare da qualcun altro, cioè che secondo me è un modo per dire, lasciati guidare dalla bellezza della vita, che ti sa sempre sorprendere. Questo è un po' arrampicamento sugli specchi. E poi, ragazzi, vabbè, chiudiamo con Silvia che dice, cioè, se faccio queste pause perché c'è quel secondo della mia mente in cui dico, posso leggerla questa o forse no? Ma leggiamola! Per il grande libro delle risposte, riuscirò a debellare la cellulite prima di andare in vacanza? Silvia, tu sei bella così come sei, ok? Ognuno di noi è bello così come è, con quelli che per gli altri sembrano pregi, difetti, imperfezioni, è il bello di essere umani. Chiediamola al grande libro delle risposte che dice, incontrerai resistenze. Vabbè, ma chi se ne frega della cellulite, Silvia? Ribadisco quello che dicevi poco fa. Si è belli per come si è, sempre. Soprattutto con quelle che sono imperfezioni. Che poi, sono veramente imperfezioni? No, esseri umani. Mi sto veramente arrampicando sugli specchi. Meglio mettere a riposare il grande libro delle risposte che tornerà domenica prossima su R101. 1, 2, go!

0: Yo, però anche no, la nuova DJ Axe su R101 e rimanete con noi se vi va, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e eccezionalmente di domenica con quelli dei sogni.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: E adesso amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene? Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai...

0: Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
11: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!

0: Yes, le 11.45, buona domenica, questa è R101, io sono Phil Grondona, insieme fino alle 13 siamo quelli del weekend e adesso si gode, ma si gode per davvero, perché c'è la canzone che ti fa stare bene, che torna tutti i giorni, tutte le ore, è un brano che ci mette di buon umore, ci porta alla mente bei momenti della nostra vita, a sceglierla siete sempre voi al 331 80 90 101, come in questo caso, e ora capirete perché ho detto adesso si gode, ha fatto questa amica.
1: Ciao, sono Brunella, la canzone che mi farebbe stare bene

Salirò, Daniele Silvestri, dal 2002 la canzone che ti fa stare bene. Questa ci ha fatto godere molto. Il maestro Matti il Biondo direbbe: godo, godo come un riccio appena nato. Da poche ore diceva, lì era un bambino, ormai un padre di famiglia, cioè è cresciuto anche Matti il Biondo. Sono passati un sacco di anni da quel video. Scrive qualcuno: grazie mille all'ascoltatrice, perché questa è una delle mie canzoni preferite e ne avevo proprio bisogno. Di questo siamo felici, perché la canzone che ti fa stare bene serve proprio a questo. È una cosa che parte da noi che la scegliamo, cioè da voi che la scegliete, e che poi automaticamente fa stare bene tutti quanti. La prossima torna tra un'ora, e su r101.it trovate anche un po' di suggerimenti. Ci sono le 101 canzoni anche estive in vista dell'estate che ci fanno stare bene. Ma adesso alle 11.50, so che di solito sta cosa la facciamo di sabato, ma questo weekend è stato un po' particolare, ci dedichiamo al momento quelli dei sogni, quello in cui vi faccio una domanda: avete cambiato la vostra vita contro ogni pronostico, non più ragazzini? Cioè magari siete arrivati a 30 anni, a 40 anni, a 50, a 60, vi siete guardati allo specchio e vi siete detti: anche se faccio una vita apparentemente rispettabile, che per gli altri è una bella vita, un posto di lavoro, magari il famoso, no, posto fisso, tutto va bene, non è quello che mi rende veramente felice, e non voglio più aspettare, voglio inseguire quello che è il mio vero sogno, che magari è un lavoro totalmente diverso, magari è trasferirsi in un'altra città, magari è proprio ridisegnare la struttura della propria vita. E con coraggio, rischiando, passando dei momenti difficili, ce l'avete fatta, magari con tutti quelli intorno a voi, anche il vostro partner, i vostri familiari, i vostri amici, che vi dicevano: ma cosa stai a fa'? Ma chi te lo fa fare? Invece voi avete detto: io mi fido del mio istinto. So che sembra un'assurdità, ma fidati di me. E passando dei momenti difficili, poi siete arrivati a fare una cosa che nel bene o nel male adesso vi fa stare meglio, vi fa sentire più appagati e vi fa dire: ho realizzato il vero sogno della mia vita e magari avrei voluto farlo anche prima. Questo vale sia per cambiamenti già avvenuti che per quelli che stanno per avvenire. Cioè valgono anche coloro magari si sono svegliati ieri dicendo: ho capito che devo fare il cambiamento, non so ancora come, ma lo sto per fare. 331 80 90 101. Tra poco vorremmo chiamare qualcuno in diretta qui su R101 per farci raccontare la sua storia di quelli dei sogni.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy the music.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, la sua nuova canzone qui su R101. Bello averla ascoltata. Sono arrivate belle storie di quelli dei sogni, amici e amiche che contro ogni pronostico hanno svoltato la propria vita. Tra poco chiamiamo qualcuno per farci raccontare la sua storia. Subito dopo le breaking news di TGcom 24.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Mattia Venini. Dramma familiare a Sanstino di Livenza, Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate per poi lanciare il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato, il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse dovuti a un'eredità. Si cerca ancora il cadavere. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, ma i Pasdaran frenano. Il presidente americano ha ribadito che la Repubblica Islamica ha accettato di non avere mai un'arma nucleare. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli investigatori sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra due auto. Due persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso le cause di accertamento. Mondiali di calcio, esordi vincenti per Scozia e Australia, che hanno avuto la meglio su Haiti e Turchia. Pari invece tra Qatar e Svizzera e tra Brasile e Marocco. Si procede alle 19 ore italiane con Germania Curaçao e alle 22 con Olanda Giappone. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Due minuti di domenica 14 giugno, buongiorno amici, buongiorno amiche, ben svegliati. C'è qualche fortunato che la domenica si sveglia a mezzogiorno? Qualcuno che può farlo e non fa fatica a dormire? Quindi ben svegliati, se vi siete svegliati ora. Questa è R101, io sono Phil Grondona, grazie al dottor Venini per le breaking news di TGcom 24. Saluto in regia il mio amico il gran maestro Paris MC, che si aggiunge alla squadra, e insieme a voi fino a l'una siamo quelli del weekend. Siamo

0: Il mio giorno migliore è Giorgia su R101, mezzogiorno e 6 per la serie Quelli dei Sogni. Amici che contro ogni pronostico e con coraggio hanno cambiato radicalmente la propria vita. Al telefono dalla Puglia c'è Mario. Buongiorno Mario.
1: Ciao, Mario, buongiorno. Eccolo. Buongiorno a tutti.
0: Ecco, con quei 7 secondi di ritardo. No, mi senti?
1: Ok. Sì, ti sento benissimo.
0: Ok, c'è un po' di ritardo, ma speriamo possa passare. Se è il via voce o qualcosa, toglielo. Dici, magari semplicemente sì, vuole ascoltare bene Mario e prendersi qualche secondo che per rispondere. Non è sempre colpa della tecnologia. Mario, la tua storia ci ha colpito veramente tanto, perché tu per un sacco di anni, dici tu quanti, hai lavorato all'Università di Roma. Che cosa facevi all'Università di Roma?
1: Mi senti meglio adesso?
0: Sì, vai.
1: Ok, allora guarda, io ho lavorato per 26 anni circa all'Università Roma 3 e mi occupavo del polo didattico di studi umanistici, ero gestivo le segreterie didattiche, eccetera. E dopodiché Roma ormai purtroppo non la riconoscevo più e quindi...
0: Non ti ritrovi più, quindi dici devo dare una svolta.
1: No,
0: quanti anni per quanti anni hai fatto questo lavoro e quanti anni avevi quando hai deciso di fare il cambiamento?
1: Allora, guarda, io come ti dicevo sono stato 26 anni all'università, io in realtà ne ho 63, quindi ho fatto anche esperienze precedenti chiaramente. E poi con mio nipote abbiamo deciso di fare questo salto, eccetera, che tra l'altro è un'ulteriore storia nella storia, perché mio nipote viveva a Berlino, un ragazzo che ha oggi 24 anni e si è trasferito anche lui con la famiglia in Puglia e ha fatto un po' un percorso inverso, no?
0: Sì.
1: E mi ha detto, zio, dice, sono pronto, apriamoci una pizzeria. Lui ha lavorato a Berlino in pizza. E lui 2 anni fa, infatti, e questa è una cosa che mi riempie un po' di orgoglio e mi emoziona il fatto che lui mi abbia tirato dentro a questa situazione. Lui ha vinto anche un campionato del mondo a Parma di pizzaioli, aveva neanche 22 anni.
0: Cioè, capito.
1: E ci siamo imbarcati, capito, in questa avventura così, che tra l'altro mi dà innanzitutto una vitalità incredibile, perché cioè nel...
0: Ma vuoi mettere con la noia dell'università, dai, lì
1: no,
0: sei lì...
1: è completamente diverso, cioè io tra l'altro domani compio 63 anni, quindi cioè per me è proprio mi ha dato una forza questa cosa.
0: Immagino.
1: Che non riesco a descrivere.
0: Ma
1: cioè,
0: senti,
1: io non
0: Mario,
1: mi stanco lì.
0: Senti, sì, voi vi siete trasferiti in Puglia appunto per aprire questa pizzeria con tuo nipote, sì, tra l'altro complimenti a lui,
1: sì,
0: anche per questo riconoscimento, no, di pizzaiolo,
1: sì,
0: migliore in assoluto.
1: È una macchina da guerra.
0: Dov'è che avete aperto la pizzeria in Puglia precisamente?
1: Allora, la cittadina è una cittadina di 18.000 abitanti, di quasi 19.000 abitanti, si chiama Ceglie Messapica.
0: Come no, certo, famosissima.
1: Sì, diciamo è proprio nella Valle d'Itria, tra Ostuni, insomma, la zona è molto molto molto bella.
0: Bella, come si chiama la pizzeria? Facciamo un po' di marchetta.
1: Posso
0: perché vogliamo
1: dirlo?
0: Sì, vogliamo venire a provare. Certo, vogliamo venire a provare sta pizza.
1: Magari, guarda, vi ospitiamo molto molto molto volentieri. Allora, la pizzeria si chiama Il Mantesino. Sì, è il nome che praticamente del grembiule dei pizzaioli napoletani, che deriva dal latino mantesinum, davanti al petto, insomma. Però è il nome dei pizzaioli napoletani.
0: Ma vedi, ci hai insegnato anche una cosa che non sapevo si chiamasse così il grembiule dei pizzaioli. Allora, il Mantesino, Ceglie Messapica, posto meraviglioso in Puglia. Mario, grazie di essere stato con noi.
1: È un frantoio tutto in pietra della fine del Settecento, il locale è meraviglioso.
0: Grazie per averci...
1: Non poteva essere diversamente, perché insomma, per sentire R101 deve essere per forza un posto meraviglioso.
0: Ecco,
1: assolutamente.
0: Grande. No, devo dire, sai che ieri sera stavo tornando l'ho raccontato tante volte, da Pesaro, mi fermo in un autogrill, era molto tardi, credo l'autogrill più bello in cui io sia mai stato nella mia vita, pazzesco, sembrava di stare al Caesar Palace di Las Vegas, entro c'era R101 a palla, quindi tutti i posti migliori, qualunque posto sia, ascoltano R101.
1: Mario, senti, posso rubarti l'ultimo secondo e dire a tutti una cosa?
0: Ormai è il tuo show,
1: vai. Non dovete avere paura. Provate, osate, uscite fuori, non c'è problema, provateci, altrimenti vivete sempre col rimorso di non aver tentato a fare qualcosa di positivo.
0: Mario,
1: è bello,
0: sei incredibile, grazie per questo messaggio, ti vogliamo bene,
1: a
0: in bocca al lupo per tutto e a presto, ci vediamo in Puglia.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Mario.

0: R101 Golden
1: Ticket. È il momento di fare regali, è il momento del Golden Ticket di R101. Direbbe qualcuno, sono veramente euforico, perché adesso al primo di voi che manda un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Duran Duran, regaliamo due biglietti per il concerto dei Duran Duran di giovedì 9 luglio alla Reggia di Caserta. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Duran Duran, Reggia di Caserta, tutto bellissimo, meraviglioso, il 9 luglio. Per aggiudicarvi questi due biglietti dovete essere ora i primi a scrivere R101 Duran Duran al 331 80 90 101.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sulle forchette!
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.

0: 100%. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Just gonna stand there.
9: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
12: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: È il momento del nostro Golden Ticket. Oggi regaliamo due biglietti per andare a vedere i Duran Duran il 9 luglio alla Reggia di Caserta. Ci avete provato in migliaia, ma il più veloce a scriverci e quindi colui che si aggiudica questi due biglietti è Giovanni da Napoli. Grande Gio, bravo! Grande, sei felice?
3: Moltissimo, guarda, io ti seguivo da piccolino e quindi ho mandato per caso il messaggio, ho detto fammelo mandare, insomma, contentissimo, guarda, vedi. Ti seguivo negli anni 80.
2: Ma che grande spettacolo! Ed è la prima volta che provi a giocare al Golden Ticket?
3: Sì, sì, la prima volta, sì, ho mandato altri messaggi, ma è la prima volta questo che riesco a prendere... La linea,
2: si può dire la fortuna del principiante, cioè del...
3: Infatti, esatto.
2: Vabbè, grande, ce l'hai fatta. Siamo molto contenti che tu sia un grande fan dei Duran Duran, perché sarà un concerto meraviglioso. Ci sono varie date in Italia, stiamo regalando tanti biglietti. R101 è la radio ufficiale di queste date, a un passo da casa e in un posto meraviglioso, che è la Reggia di Caserta. Ci sei mai stato?
3: Sì, alla Reggia sì, andavo a scuola quando facevo le gite a scuola,
2: quindi sai benissimo, meglio di noi, la bellezza di quel posto. Visto che i biglietti sono due, sai già chi porterai con te?
3: Sì, mio caro amico, sicuramente avrò piacere di seguire il concerto, perché non è così interessato, però insomma me lo trascino sicuramente.
2: Ok, come si chiama l'amico? Lo vogliamo già dire o non dici il nome, così valuti ancora tra vari amici?
3: Salvatore,
2: no?
3: Salvatore, sicuramente.
2: Salvatore, che immagino non ci sta ascoltando, quindi non saprà ancora di aver vinto questi biglietti.
3: No, infatti glielo comunico ora, sicuramente gli farò una bella sorpresa.
2: Vai, bene, ne siamo felici. Allora, Giova, goditi questo meraviglioso concerto dei Duran Duran e poi raccontaci com'è andata, d'accordo?
3: Certo, come no, grazie. Io vi seguo tutti i giorni, quindi siete grandiosi, dalla mattina fino alla sera, quindi...
2: Grazie di cuore, ne siamo molto molto felici.
3: Grazie, Phil.
2: Un abbraccio, Giovanni, buon weekend, buona domenica.
3: Grazie, pure a voi, grazie.
2: Ciao.
3: Grazie, buona giornata. Grazie, grazie.
0: R101.

Che lo dico a fa Angelina Mango su R101. Oggi veloce flash sullo sport. Vabbè, c'è la Formula 1 questo weekend a Barcellona. Però una cosa che non abbiamo detto, però abbiamo celebrato tanto i Knicks che non vincevano in NBA, basket americano dal 1970.

0: Da Olivia Rodrigo su R101, rimanete con noi se vi va. Tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e soprattutto con il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni, ovvero quelli della settimana.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16, non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Ah! E se non carica lo streaming?
4: Ah! Cop Voce e un super 5G.
5: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101. E tra poco l'ascoltiamo.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata

0: Nale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mezzogiorno e 45, buona domenica amici, siete su R101 in radio, in televisione, canale 67, io sono Phil Grondona e fino a luna, ancora per un quarto d'ora, siamo qui con quelli del weekend. Come tutti i giorni, tutte le ore, c'è una cosa che noi amiamo, la canzone che ti fa stare bene, ci mette di buon umore, ci porta alla mente bei ricordi della nostra vita e scegliete sempre, sempre solo voi, con un vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto, scopriamo insieme chi.
1: Sono Ida, per la canzone che oggi mi farebbe stare bene, i Tears for Fears, Head Over Ears.

I Tears for Fears, Head Over Wheels, su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla. Adesso è quel momento lì del weekend, quello in cui la domenica manca 10 alle 13. Visto che si sta per concludere questa settimana, vogliamo riassumere alcuni fatti iconici degli ultimi 7 giorni grazie a dei post pubblicati sui social. Devo dire che è veramente difficile sceglierne alcuni perché sono successe un sacco di cose incredibili negli ultimi 7 giorni, ma ci proviamo. Al terzo posto abbiamo voluto mettere Cesarone Cremonini, che è vero che sono tanti gli artisti straordinari italiani che stanno facendo concerti in questi giorni, ma Cesare Cremonini solo nell'ultima settimana si è esibito 2 volte al Circo Massimo di Roma, una volta all'ippodromo di Milano, 80.000 persone, e ieri all'autodromo di Imola. Ragazzi, non ho mai visto così tante persone a un concerto, cioè ci sono queste riprese aeree fatte dai droni, a parte che aura incredibile, Cremonini che arriva all'autodromo di Imola in elicottero, con la ripresa di lui in elicottero che fa così alla folla salutare, sembra tipo il Papa numero uno. E devo dire, è una cosa che a volte diamo quasi per scontata, però quando ti fermi lì a pensare che un artista è in grado di fare quella cosa lì, dici: caspita, non è ordinarietà, non è assolutamente una cosa normale. Secondo posto per Shakira, che ha inaugurato i mondiali di calcio 2026, sono ufficialmente iniziati in quel di New York, New Jersey, in questi giorni le prime partite. L'ha fatto con una super performance che a me ha riportato quando avevo 10 anni e lei faceva i mondiali in Sudafrica. Waka Waka, la nuova canzone si chiama Die Die, insieme a Burna Boy, se volete recuperare il video sui social di R101. E al primo posto, la notizia delle ultime ore, abbiamo voluto dedicare questo posto ai New York Knicks, squadra di basket di New York, dell'NBA, che dopo una marea di anni, l'ultima volta è successo, cioè dall'inizio degli anni 70, non vincevano nulla, non vincevano il campionato. Ieri è successo con una rimonta incredibile, un'impresa pazzesca, New York a festa, impossibile scegliere un posto unico. Abbiamo scelto questo pubblicato proprio dai Knicks, in cui c'è New York, si vede il Madison Square Garden, l'Empire State Building, i colori dei Knicks che sono il blu e l'arancione, e tutti i tifosi a festeggiare, tutto stilizzato, fatto un po' tipo a disegno, a cartone animato, anche se si potrebbero scegliere come questo 1000 momenti. Questi sono quelli della settimana, di quelli del weekend di R101, momento che torna domenica prossima. Ora indietro, Tiziano Ferro.

0: Safe, Miles Smith, Niall Horan su R101 a chiudere questo fine settimana con tutti quelli del weekend. Ragazzi, grazie di cuore. Io sono Phil Grondona, come sempre è stato bellissimo, un grande piacere, un grande onore. Grazie a voi, grazie al mio amico Pared MC e ancora prima a Miki Rossetti che si sono occupati della regia, al dottor Venini, Mattia con una T Venini per l'informazione. Adesso arriva Rebecca Staffelli e noi ci risentiamo il prossimo sabato, sempre dalle 10 all'1 con quelli del weekend. Passate una buona settimana, da Phil è tutto, ciao!
1: Del weekend di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, si cerca il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne. Il giovane ha confessato di aver gettato il cadavere della zia nel fiume vicino casa. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari. L'omicidio sarebbe avvenuto giovedì. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz aprirà a breve, ha ribadito Trump, secondo cui la firma dell'accordo è imminente. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa, ma i Pasdaran prendono tempo. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Parole shock di Vannacci. Il femminicidio non esiste. Un reato specifico non serve. Il generale chiude oggi l'assemblea costituente del suo partito, Futuro Nazionale. Non voglio far implodere il centrodestra, ha assicurato, le alleanze prima delle elezioni. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra due auto. Due persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause. Formula 1 alle 15, il Gran Premio di Barcellona, 7ª tappa del Mondiale. A partire dalla pole position sarà la Mercedes di Russell, davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader della classifica Kimi Antonelli. L'altra rossa di Leclerc scatterà decima. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti! Buona domenica, domenica 14 di giugno! E che meraviglia! Iniziamo adesso le nostre belle chiacchiere, il nostro viaggio nella musica. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, fino alle 16 staremo insieme qui su R101. Fatemi salutare prima di tutto la mia super squadra, composta dal nostro Pari del Regia da Milano, hello Pari! Dal nostro Chicco Allotte Regia da Roma, hello Chicchino! E da lei, signori belli, la nostra Queen, la Fede in redazione. Siamo tutti al completo, belli carichi e pronti per affrontare la nostra domenica insieme. Se vi va, potete commentare come sempre al 331 8090 101. Vamos!

Black Eyed Peas aprono le danze qui a Belli e Felici per questa domenica 14 di giugno, amici belli. Buon pranzo a tutti coloro che sono con le gambucce sotto al tavolo, che stanno mangiando tante cose buone. Un pochino di invidia ogni tanto a quest'ora, soprattutto la domenica, mi viene. Ma io sapere di essere lì con voi sulla TV, sul canale 67 o sulla nostra app di R101, mentre voi mangiate, tenervi compagnia, farvi godere tanta bella musica, già mi rende bella felice, quindi mi godo questo. Giugno, signori, giugno è arrivato e siamo quasi ormai a metà di giugno e gli esami di Stato si avvicinano. Adesso non ricordo le date precise degli esami, però vorrei parlare con voi di questa cosa proprio inerente agli esami, che non so se vi capita, a me capita ancora a distanza di anni, nonostante la mia maturità ormai sia passata da quasi 10 anni, ma so che è una cosa che succede anche ad adulti, molto più adulti di me, che hanno passato la maturità ormai da diversissimi anni. Vi è mai capitato di sognare, di svegliarvi proprio sudati, ansiosi, angosciati l'esame di maturità? Allora, a me succede praticamente, non dico sempre, però almeno un paio di volte all'anno mi succede questa cosa. E leggevo che la psicologia proprio ha studiato questo fenomeno e ha scoperto che la maturità rappresenta per noi e per il nostro cervello prettamente il primo e vero momento di ansia della vita adulta, cioè quello step che fai da quando sei semplice ragazzino e vai a scuola a quando inizi effettivamente a vivere nel mondo degli adulti, nel mondo poi del lavoro o comunque dell'università e compagnia. Questa cosa il nostro cervello la ripropone come uno stress davvero intenso, quindi riesce nei sogni, ma non solo, anche quando magari stiamo affrontando un momento particolarmente forte e difficile, e il nostro cervello ci riporta a vivere quella sensazione, il primo scoglio. Raccontatemi se vi è mai successo, se è successo da poco, di sognare, di fare l'incubo più che il sogno della

eccoci di nuovo qui, amici belli. Per rimanere in tema scuole e bimbi, c'è questa notizia che voglio condividere con voi perché mi è piaciuta tantissimo. Ed è un nuovo modello educativo rivoluzionario che sta prendendo tantissimo piede anche in Italia, in alcune scuole. Si chiama la scuola senza zaino. Come funziona? Praticamente i bambini vanno a scuola completamente leggeri, nel vero senso della parola, senza lo zaino, senza i pesi che poi ci fanno venire mal di schiena, ci fanno venire tutte le contratture che abbiamo adesso, la postura sbagliata a causa di questi zaino con dentro la qualunque cosa per la scuola. In queste scuole invece tutti i materiali didattici, libri, pastelli, tablet, quaderni, vengono lasciati all'interno delle aule, condividendo il tutto tra i diversi compagni. Le aule sono un po' più dei veri e propri laboratori che accolgono i ragazzi, quindi c'è lo spazio per tutto questo e c'è lo spazio anche per imparare. Trovo che sia un metodo che toglie innanzitutto il peso fisico dalla schiena ed è tanta roba, ma insegna fin da piccoli il valore della condivisione, della responsabilità comune, cioè una cosa mia che in realtà è anche tua, la usiamo allo stesso modo. E trovo che sia una modalità moderna molto bella e molto, molto giusta. Che ne pensate? 331 8090 101.

0: eccoci qui al 331 8090 101. Tantissime approvazioni per questo nuovo modello educativo della scuola per i bimbi senza zaino. Qualche mamma mi diceva anche che ha portato proprio i figli ad andare a scuola in questa modalità, ecco, con questa modalità. Ed effettivamente posso dire, oltre che al effettivamente il vero peso sulle spalle dello zaino, che poi, a parte gli scherzi, ci crea problematiche a lungo andare, il valore della condivisione, secondo me, insegnato in questo modo fin da piccoli, è davvero tanto educativo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
12: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
15: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Amici, con Convivendo qui su R101. E a proposito di convivenza, ragazzi, voglio parlare con voi di relazioni e destini. No, vi è mai successo di imbattervi in qualcuno o qualcuna che, insomma, da quel momento sembra che la tua vita stia cambiando radicalmente, che quella è la persona giusta per te, che ti fa stare bene, che sei innamorato perso e c'è qualcosa che vi unisce in modo incredibile? Ecco, purtroppo sicuramente questo sondaggio andrebbe bene in parte, ma una percentuale molto molto bassa. Questo perché alcuni matematici e sociologi hanno proprio calcolato quali sono le reali probabilità statistiche di incontrare nel corso dell'esistenza di una persona quella persona che è in grado di cambiarci la vita, un po' la cosiddetta anima gemella. L'amore è quello per sempre, oppure anche un'opportunità magari lavorativa, dici, incredibile, quella della mia vita. Ecco, e la percentuale, ragazzi, è incredibilmente bassa, cioè è inferiore all'1%. 1%, considerando anche il numero di persone che noi incontriamo durante il giorno, ecco, così random, ecco, tra tutte quelle molte volte non poniamo neanche attenzione a chi ci passa di fianco, a cosa accade, e quindi trovare l'anima gemella o il lavoro della vita, secondo i matematici e i sociologi, c'è una percentuale di trovarla dell'1%, anzi inferiore all'1%. Beh, c'è qualcosa di bello felice che posso dirvi in questo caso?

Eccomi di nuovo qui. Allora, un po' di musica mi ha fatto tornare in pista nella direzione bella felice. Proprio perché, per chi si fosse appena sintonizzato con noi, vi stavo raccontando di queste analisi fatte da matematici e sociologi per calcolare quali sono le reali probabilità statistiche di incontrare nel corso della propria esistenza la persona in grado di cambiarti la vita, che sia nel campo amoroso, che sia in quello lavorativo, insomma quella persona

posso dire che è quasi un miracolo, quindi qualcosa di bello e meraviglioso nella vostra vita è successo. E poi a tutti gli altri invece dico: ragazzi, quell'1% è comunque un 1%, non è uno zero, non è totalmente improbabile. È un po' come vincere qualcosa nella vita, no? Hai vinto la botta di fortuna magari nel trovare la persona che è perfettamente compatibile per, con te, e sappi che nel caso sei uno di quel 1%, e io ve lo auguro veramente a tutti.

0: tra poco arriva il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sappiate che ormai siamo nel summer mood e quindi se vi va di mandare la richiesta per la canzone che ti fa stare bene dell'estate, mandatecela subito al 331 80 90 101. Motivateci anche perché questa canzone è quella che ti fa stare bene, che ricordo ti ricorda. Fateci viaggiare con voi nella vostra fantasia. Tanto ogni ora quella canzone la scegliete voi. Come si fa? Mandando il classico messaggino audio al 331 80 90 101. Vi aspetto tra pochissimo.
1: E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
2: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.

0: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: In aria i calzini!
11: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a €7,99 negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: qui, puntuale come non mai, la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi c'è, qual è la richiesta.
1: Ciao ragazzi, siete sempre unici. Sono
0: grazie.
1: Daniela e la canzone che mi fa stare benissimo è Don't Worry Be Happy, perché mi ricorda un viaggio tra amiche nelle dune del deserto egiziano. Grazie, ciao.

Don't worry, be happy. La canzone per la nostra Daniela. La fa stare bene perché la porta a rivivere, vedi, quel viaggio fatto con le amiche tanti anni fa. Ed è una cosa meravigliosa. Se condividete con noi anche il perché quella canzone vi fa stare bene, ci fate entrare un po' nelle vostre vite. Magari appunto quella canzone non fa stare bene solo voi, ma rende felice, bello felice anche qualcun altro che semplicemente l'ascolta. Quindi ogni ora avete la possibilità, mandate la vostra richiesta al 331 8090 101.

0: E quando si sta bene il tempo vola. La nostra prima ora di questa domenica, signori belli, è volata di fronte a noi, tra gli esami di scuola, della maturità, tra le nuove modalità di scuola senza zaini. Insomma, tante altre belle chiacchiere ci aspettano davanti, perché fino alle 16 noi siamo qui. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, per chi si fosse appena sintonizzato con noi. Adesso ci godiamo il notiziario e poi si torna a cantare e chiacchierare. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari. Hormuz aprirà a breve. Così Trump, che ribadisce l'imminente firma dell'accordo. Teheran prende tempo, testo non finalizzato, punti chiave ancora irrisolti, riferiscono i negoziatori. Intanto Netanyahu annuncia colpiti obiettivi di Hezbollah a Beirut in risposta a lanci di droni su Israele. Al via domani a Evian in Francia il G7, sul tavolo l'emergenza economica dettata dalla chiusura di Hormuz, presente Trump che dovrebbe chiedere ai partner di partecipare allo sminamento dello stretto. Ci sarà anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione con il presidente americano. La Svizzera dice no al limite numerico per la popolazione residente al referendum. Secondo le prime proiezioni post voto, il 55% boccia l'iniziativa proposta dall'estrema destra, che puntava a un tetto massimo di 10 milioni di abitanti. Unanimi i cantoni francofoni, meno quelli di lingua tedesca. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi, dopo che il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 42enne, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non può dormire fuori casa. Per ora non tornerà a Garlasco. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, si cerca il corpo della 53enne uccisa dal nipote di soli 17 anni. Il giovane ha confessato di averla assassinata giovedì per alcuni dissidi familiari, poi avrebbe gettato il cadavere della zia nel fiume vicino a casa. Mondiali di calcio, la Scozia vince 1-0 su Haiti, l'Australia 2-0 sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Monaco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.

amici, gli amici di R101, anche in questa domenica 14, signori, 14 di giugno, siamo arrivati quasi anche alla metà di giugno, non è possibile comunque, va troppo veloce questo tempo, non c'è un modo per fermarlo, non chiedo per un amico. Va bene, sono la vostra Rebecca Staffelli, fino alle 16 siamo qui per goderci insieme tanta musica e tante chiacchiere. Sappiate che tra poco, vediamo se vi posso dare un piccolo spoiler, allora tra poco vi porto in Cina dove c'è una modalità, diciamo, virale sul posto di lavoro. Che cosa, come, quando? Restate su R101 e ve lo racconto tra pochissimo.

Eccoci di nuovo qui, amici belli, pronti con la nostra valigia, ovviamente metaforica, alla mano, perché stiamo per partire con uno dei nostri soliti viaggi fatto con la fantasia. Partiamo per il Giappone, voliamo e atterriamo proprio lì perché c'è un trend social che sta facendo impazzire i giovani lavoratori d'ufficio. Adesso non mi ricordo, sono certa che in Giappone non si possa mangiare per strada, non si può mangiare in alcuni luoghi se non quelli adatti al momento, diciamo, del cibo. In Cina non lo so, non me lo ricordo più, sul Giappone sono abbastanza certa. Comunque, questo trend, ragazzi, è virale e consiste nel riuscire a mangiare degli snack, degli spuntini, diciamo anche abbastanza elaborati, di nascosto proprio sotto gli occhi del proprio capo, durante ovviamente le ore di lavoro. Tutto questo viene ripreso dal telefono e poi messo online. Quindi ci sono quelli che magari si preparano tutti dei piatti particolari, mettono il telefono lì, lo appoggiano di nascosto e cercano di mangiare questo spuntino, appunto, di fronte a quello che poi è il capo durante l'orario di lavoro. Presuppongo che anche in Cina a questo punto non si possa fare, perché da noi in ufficio, anche se stai lavorando, ti metti uno snack in bocca, non è un problema. Credo che in Giappone questa cosa non si possa fare ed è un nuovo trend che invece fa vedere questa illegalità, diciamo, sotto mentite spoglie, con un sorriso da parte di tutti quelli che poi ci riescono. Non so, mi sapete confermare questa cosa sulla Cina, che non si può mangiare in alcuni luoghi e probabilmente anche sul posto di lavoro?

Spuntini di nascosto, rimaniamo sempre un argomento cibo, perché lo sapete, domenica a quest'ora a me mi piace sempre in realtà parlare di cibo, H24 parlerei di cibo. Ma andiamo a scoprire Wolfgat, eletto più volte il ristorante ai confini del mondo. Si trova in un piccolissimo villaggio di pescatori in Sudafrica. È affacciato direttamente sull'oceano, cioè immaginate, no? Chiudete gli occhi, immaginate questo ristorantino di pescatori in Sudafrica affacciati direttamente sull'oceano. Qual è la particolarità? Che chiaramente ha pochissimi tavoli a disposizione e quindi quando c'è poca offerta dall'altra parte aumenta la richiesta, ed effettivamente ci sono liste d'attesa per mangiare lì che sono lunghissime. Liste d'attese lunghissime di gente che vuole andarci, probabilmente mesi e mesi di attesa. Il menù però su cosa si basa? Allora, esclusivamente su ingredienti selvatici raccolti la mattina stessa dalla spiaggia e chiaramente raccolti dallo chef e dal suo staff, alghe rare o delle erbe costiere, fino ad arrivare al pescato del giorno, che è freschissimo perché chiaramente sono affacciati sull'oceano, pescano direttamente lì e mettono in tavola. Ragazzi, io questa cosa, che sta diventando sempre anche più virale sui social, credo che sia la necessità forte, sicuramente un posto bello, un'esperienza assurda, però è anche secondo me la volontà forte della realtà. Anche il lusso non è più robe allucinanti, yacht, cose pazzesche. Il lusso è diventato secondo me anche, cioè risiede anche nelle piccole cose, nelle cose più semplici. Basta filtri ma più realtà, e io apprezzo tanto questa modalità, questi trend che arrivano nel 2026. Quando

0: baci belli, sappiate che tra pochissimo parleremo delle nostre abitazioni, quindi delle nostre case, perché la scienza ha dimostrato come l'arredamento di casa di ognuno di noi possa influenzare la nostra felicità. Lo sapevate? Beh, se sì, mandateci un audio al 331 80 90 101, tra poco ve ne parlo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
13: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
12: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
18: Fox Down Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
19: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
20: Non voglio essere fritto!
21: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
21: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
23: Nen. La senti?
24: Nen.
23: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
4: Nen, gruppo A2A.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
25: Deghi aprire la pagina deghi.it.
26: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
26: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
27: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
24: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
24: Perché se non deghi, non ci credi.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

101, tanta musica e tante chiacchiere qui a Belli Felici per questa domenica. Buona domenica a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi, ce la stiamo chiacchierando allegramente e sono pronta ad entrare e a farvi entrare un po' all'interno delle nostre abitazioni, quindi la casa, il luogo in cui passiamo più tempo, dove ci rilassiamo, dove ci sentiamo protetti, ci sentiamo al sicuro. E lo facciamo insieme a questo documento, non è un documento in realtà, a questo studio che hanno fatto degli esperti di neuroarchitettura e hanno confermato con dati scientifici che la disposizione dei mobili, il colore delle pareti e la quantità di luce naturale influenzano direttamente il nostro benessere mentale e il nostro livello di stress. Quindi ragazzi, una casa disordinata o troppo buia fa sì che venga aumentata da noi, dal nostro corpo, la produzione di cortisolo, quindi l'ormone dell'ansia, dello stress, mentre soffitti ampi, piante verdi, un salotto con dei colori tenui permettono al nostro cervello di sentirsi molto più rilassato. Quindi pensate a quanto effettivamente l'ambiente che ci circonda influenza la nostra vita quotidiana. Questo ne parlavamo il weekend scorso, forse anche delle amicizie che ci permettono di poter vivere serenamente e più a lungo se sono persone che ci vogliono realmente bene. Fateci caso, date un occhio alla vostra vita magari in questa domenica e capite se ci sono mele marce da togliere dall'albero o magari qualche sistemazione di mobili.

0: grateful things that I've got.
1: Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, voglio fare questa riflessione con voi, perché stavo leggendo questo approfondimento riguardo al silenzio. Quante volte ci è capitato magari di dire: cavolo, io questo weekend non vorrei sentire volare una mosca, vorrei stare tranquillo sulla cima di una montagna in silenzio totale, silenzio tombale. Ecco, sicuramente tante volte il silenzio aiuta a fermarsi, a fermare la testa, ma solo sotto mentite spoglie, perché effettivamente la psicologia

di pensare a quello che sono i rumori della nostra testa, del nostro cervello, di tutto quello che tante volte teniamo dentro, le nostre ansie. Quindi sì al silenzio, ma sappiate che sarà un momento di tête-à-tête per confrontarsi con te stesso per tutto quello che tendenzialmente non dici. Quindi se vuoi rilassarti, magari ecco, non cercare il silenzio assoluto, trova una via di mezzo, trova una spa, fate un massaggio, non lo so, staccare la testa per me è difficile. Quindi non vi posso dare consigli.

0: amici belli, tra pochissimo arriva il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene per l'estate. Quindi come sempre vi invito a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101. E se avete necessità di qualche consiglio sulla canzone da richiedere o qualche ispirazione, basta andare sul nostro sito r101.it. Trovate una sezione con una playlist di 101 titoli di canzoni per ispirarvi e poi mandare la vostra richiesta. Ovviamente aggiungete anche questa canzone mi fa stare bene perché mi ricorda l'estate, perché mi ricorda quel momento estivo che mi ha fatto sognare il mio primo amore da ragazzino, insomma tutto quello che parla di voi.
1: Sei un fan dei Duran Duran? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per una data del tour italiano dei Duran Duran. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPS.

0: pelle. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Segui R101 anche sui social. Instagram,
1: Facebook,
0: TikTok.
1: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 kg, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Cibo, cibo.

0: Eccola qui, puntualissima, la canzone che ti fa stare bene, scelta dai nostri fedelissimi ascoltatori. Chi c'è?
1: Ciao, sono Caterina. La canzone Ciao. Che mi fa stare bene è Gold.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have

Amici belli, ha scelto Gold, l'abbiamo appena ascoltata qui su R101 1983. Ecco, la bellezza della canzone che ti fa stare bene è anche questo, che voi potete spaziare in tutti gli anni e raccontateci, Kate non l'ha fatto, ma raccontateci perché quella canzone vi fa stare bene e vi va di risentirla proprio qui su R101. Come sempre 331 80 90 101, messaggino audio o SMS.

0: Domenica.
1: Amici belli, la seconda ora di Belli e Felici è terminata, mamma mia. Io dico sempre, quando arrivo in radio il tempo mi passa che è uno schiocco di dita, non è possibile. Questo è il bello di confrontarsi con voi, di ascoltare tanta bella musica. Tra poco ci sentiamo anche il notiziario, ma vi voglio dare un piccolo spoiler perché tra poco gossipiamo. Vi dico anche un'altra cosa, dai, gossipiamo sulla famiglia reale. C'è sempre tanta ciccia lì, quindi rimanete con noi, alzate il volume della radio.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ancora botta e risposta tra Trump e l'Iran sull'accordo. Hanno accettato di non avere l'arma nucleare. Hormuz riaprirà, dice il presidente americano. Testo non finalizzato, punti chiave ancora irrisolti, replicano i Pasdaran. Intanto Israele colpisce infrastrutture di Hezbollah a Beirut. 3 morti e 15 feriti. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa mentre tentava di attraversare il canale della Manica. Il blitz, durato 6 ore, è stato reso pubblico dal premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è stata fermata ed è ora monitorata al largo della costa. No del 55% degli svizzeri alla proposta dell'estrema destra di imporre un tetto massimo alla popolazione. Il referendum boccia il limite di 10 milioni di abitanti. Particolarmente compatto il voto dei cantoni francofoni, convinto ma meno granitico il parere dei territori di lingua tedesca. A San Stino di Livenza, nel veneziano, in corso le ricerche del corpo della 53enne uccisa dal nipote di soli 17 anni. Il giovane, che ha confessato l'avrebbe assassinata giovedì dopo alcuni dissidi familiari, avrebbe poi gettato il cadavere della zia nel fiume vicino a casa. Una studentessa di 17 anni di Salerno, in coma da 18 mesi per una grave patologia cerebrale, è stata bocciata dalla sua scuola per le troppe assenze. Lo scorso anno era stata ammessa alla classe successiva. Il padre chiede l'annullamento della bocciatura e accusa trattamento offensivo e disumano. Mondiali di calcio oggi alle 19 Germania Curaçao e alle 22 Olanda Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Formula 1 al via al Gran Premio di Barcellona, pole position per Russell, Antonelli parte terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

tutti belli felicioni, gli amici di Belli e Felici su R101. Buona domenica a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. 14 di giugno, ragazzi, 14 di giugno, questa è la nostra ultima ora insieme per questa domenica. Poi torniamo come sempre sabato prossimo. Ormai lo sapete, Belli e Felici si è spostato al weekend, dalle 13 alle 16, il sabato e la domenica, sempre qui su R101, sempre con me, la vostra Rebecca Staffelli. E ovviamente la super squadra, non siamo mai soli, noi siamo l'unione fa la forza e voi siete parte della super squadra, i nostri fedeli ascoltatori. Amici belli, tra poco si fa un pochino di gossip sulla famiglia reale, quindi andiamo nel Regno Unito e c'è qualcosa che sta facendo discutere un po' di persone, soprattutto local. Ve lo racconto tra poco, vamos!

con Esseri Umani qui su R101. Ragazzi, che bella questa canzone. Io la canto a squarciagola, poi dico sì, ma io ci credo. Ci credo agli esseri umani. Ma sì, dai, dobbiamo cercare di essere positivi. Perlomeno il sabato e la domenica dalle 13 alle 16 siamo tutti belli felici. Cerchiamo di essere anche positivi, credendo nel prossimo, negli esseri umani. La speranza è l'ultima a morire, così dicevano. E dai, però, non lo so perché ogni tanto le mie domeniche partono così. Va bene, allora torniamo a noi, perché è arrivato il momento di gossipare sulla famiglia reale, signori belli. Quindi vogliamo a Londra, perché è stata fatta un'indagine giornalistica che sta facendo tremare Buckingham Palace. Oh yes! Un'inchiesta esclusiva che ha svelato la lista dei membri della Royal Family che continuano a vivere in appartamenti storici di lusso, specificherei, di proprietà della corona, senza pagare neanche un penny d'affitto. Cioè, sì, avete capito bene, si mettono là, belli comodi, hanno tutto, e lasciando le spese anche di manutenzione, milionarie oltretutto, interamente a carico dei contribuenti pubblici, quindi dei cittadini, ragazzi. Assurdo, ovviamente è una cosa che sta facendo il giro del mondo, ma che sta provocando tanto chiacchiericcio anche in quella di Londra tra i cittadini, perché è uno scandalo sapere che occupano quel genere di case senza pagare l'affitto. E chiaramente in un momento anche di forte crisi economica per i cittadini, oggi questa cosa pesa notevolmente di più, probabilmente. C'è qualcuno di quelle parti che ci sta ascoltando? Qualcuno ci ascolta da Londra e ci vuole dire che cosa si vocifera per le vie? 331 8090 101.

Enjoy the music.

eccoci qui. Allora amici, musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica, belli e felici. E ora sto per darvi la notizia che, come sempre, partendo da me, probabilmente tutti voi, ci fa venire quella voglia di prendere, partire, di andare a vivere da qualunque altra parte nel mondo. Perché stiamo per parlare di quest'isola greca che si chiama Icaria. Io credo di averlo pronunciato bene, ma è ribattezzata da tutti come l'isola della longevità. Già, come ci piacerebbe vivere così a lungo, in salute, sereni, belli e tranquilli, belli e felici. È considerata una di quelle rarissime zone blu del pianeta, dove le persone vivono tranquillamente, serenamente, senza mezzo problema, superando anche i 100 anni, perfettamente in salute, ci tengo anche a sottolineare. E un'incidenza di malattie, ragazzi, veramente bassissima, bassissima. Ma come si fa? Ma qual è il segreto? Perché lì vivono così bene? Ragazzi, è lo stile di vita, è uno stile di vita che è unico, perché camminano molto ogni giorno, hanno tanti terreni, quindi tante montagne, quindi possono muoversi a piedi, devono muoversi a piedi, e grazie alle lunghe camminate questo sicuramente è una delle cose che le può aiutare. Seguono una dieta mediterranea ricca di verdure dell'orto, quindi tutto a chilometro zero, nulla di trattato, e anche questo, siamo quello che mangiamo, verità. Quindi bevono anche tisana, le erbe locali, e soprattutto, ragazzi, prendersi cura della vita con calma, cioè senza correre, senza tutta l'ansia e l'angoscia dell'orologio. Lì l'orologio non esiste. Quanto ci piacerebbe vivere così, cioè senza l'orologio, senza gli appuntamenti, l'ansia e le cose. E questo ti fa vivere più a lungo, perché è una vita meno stressata. Quindi se vi va, io vi ripeto il nome dell'isola, Icaria, un'isola greca. Ragazzi, il volo di sola andata aspetta solo voi.

0: di belli e felici capiranno, perché tra poco vi racconterò una di quelle notizie che è proprio un battibaleno. Dico, i più fedeli del nostro programma capiranno, perché battibaleno è un termine che utilizziamo noi quando c'è una notizia, c'è qualcosa che proprio ci stringe il cuore, ci fa dire vado, ma che caro, ma non è possibile. Ecco, questa reazione qua ad esempio, quello è proprio un battibaleno. E tra poco a Marina di Ravenna c'è una notizia battibalenissima. Rimanete con noi.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Sulle forchette!
7: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipere market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: 5%.
1: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
7: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: R101 Meteo.
13: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Giornata da piena estate, soleggiata e calda, con solo qualche nube probabile sulla Liguria centrale, nelle regioni centro-settentrionali e sulle aree montuose. Non si escludono inoltre brevi acquazzoni sulle Alpi del Basso Piemonte e su quelle orientali del Friuli. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali, in Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Valori che oscilleranno per lo più tra i 28 e i 32 gradi, con punte di 33-34. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: R101 Meteo con
14: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Eccoci qui, allora musica e chiacchiere, adesso è il momento della chiacchiera battibaleno di questa domenica. Siamo a Marina di Ravenna e c'è un centro di ricerca all'avanguardia specializzato nella tutela e nella cura dei cavallucci marini. Ragazzi, mamma mia, a parte che io li ho sempre amati, i cavallucci marini. È una specie affascinante, probabilmente anche in via di estinzione, e questi scienziati e volontari accolgono tutti i cavallucci marini che sono feriti, che sono magari in difficoltà, che hanno bisogno di un supporto. Ovviamente sono tutti pronti ad accoglierle in vasche protette che favoriscono anche, possono favorire anche la loro poi riproduzione, questi scienziati e questi volontari, per poi rimetterli all'interno del proprio habitat naturale, quindi tornare in mare appena tutto questo è possibile, chiaramente in un mare aperto ma all'interno di oasi marine protette, per cercare di supportarli, ecco, in un momento così, in tempi duri, in tempi difficili. È proprio un battibaleno, dai, che carucci. I cavallucci marini, amici belli, fanno parte di Belli e Felici per questa domenica. Oh, questo era quello che volevamo sentire, vero? Saranno felici i nostri amici belli felicini, più piccoli all'ascolto. Guess it's true.

eccoci di nuovo qui. Allora, vi ho raccontato la notizia dei cuccioli di cavalli marini, cavallucci marini che vengono accolti, una bellissima iniziativa fatta a Marina di Ravenna. Un'altra bellissima iniziativa solidale italiana la voglio condividere proprio qui oggi in questa domenica, perché dopo, non so se ricordate, il caffè sospeso, no? A Napoli, era nata a Napoli credo, e poi si è diffusa comunque anche in tante altre parti dell'Italia, dove uno paga il caffè anche a chi non se lo può permettere, quindi lascia un caffè sospeso all'interno del bar. Se chi ha difficoltà entra e fa la richiesta, c'è un caffè sospeso, effettivamente c'è, si gode un caffè pagato da qualcun altro. Ecco, un'altra iniziativa di questo genere, ecco, ma sicuramente ancora più importante, non riguarda il caffè ma il medico sospeso, si chiama così. Quindi si tratta di una rete di medici specialisti, chirurghi, psicologi, che offrono visite mediche e esami diagnostici con cure totalmente gratuite alle persone che sono in difficoltà, a famiglie che magari non ce la fanno economicamente a sostenerle. È un gesto di grandissimo cuore, e soprattutto perché il caffè uno può decidere se prenderlo o non prenderlo. Ecco, le cure mediche e la propria salute personale è una cosa costosa, molto costosa. Fortunatamente siamo un paese dove non è un posto dove costa, vabbè, oddio, non entriamo in merito a questa cosa, però ci sono paesi sicuramente che sono molto più disagianti, ma questa iniziativa, il medico sospeso,

0: Amici belli, tra una chiacchiera e l'altra, tra pochissimo torna il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene dell'estate. Quindi mandateci qual è quella canzone che vi rende belli e felici, che vi ricorda un momento preciso della vostra estate, del vostro passato. Raccontateci anche perché avete scelto quella canzone. Noi siamo tutte orecchie qui proprio perché tra pochissimo ascolteremo proprio la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101 è il numero per mandare la tua richiesta.
1: Ah! E se ci sono costi nascosti?
2: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura. Con noi. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50%.

0: 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
1: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: Eh sì.
4: Sì e no.

0: qui on time, la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi c'è.
1: La canzone che mi farebbe stare bene, che mi dà un po' di grinta, sarebbe Pretty Fly degli Offsprings. Ciao ragazzi.

signori belli, 1998, il mio anno di nascita, 28 anni di canzone, una scelta meravigliosa quella della nostra amica ascoltatrice. Se vi va continuate, perché tanto ogni ora su R101 la scegliete voi, mandando appunto un audio al 331 80 90 101. Tra poco ci salutiamo signori, anche questa domenica c'è volata davanti, rimanete qui con noi, vamos!

È giunto il momento dei saluti. Amici belli, grazie per essere stati con noi anche in questa domenica. Io vi auguro una buona domenica, una buona giornata, una buona serata. Ci sentiamo settimana prossima, torniamo come sempre sabato e domenica dalle 13 alle 16 su R101 con Belli e Felici, con me la vostra Rebecca Staffelli e con la super squadra che ringrazio di R101, il nostro Diego Nazionale, sì Diego Paride, il nostro Paride Nazionale in regia, il nostro Chicco in regia da Roma, la nostra super Fede in redazione. Direi che siamo al completo, io inizio a dare i numeri, quindi vi saluto e vi do un bacio, ciao a tutti, grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Israele torna a bombardare Beirut, colpite infrastrutture di Hezbollah, almeno 3 morti e 15 feriti. Netanyahu si giustifica, risposta ad attacchi contro il territorio israeliano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf attacca, dimostrazione dell'incapacità americana di rispettare gli impegni. Il raid fa scricchiolare l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Inutile proseguire, dice Teheran, che già sottolineava scarsi progressi sui punti più delicati, ma Trump tira dritto, hanno accettato di non avere armi nucleari. Domani al Via Evian in Francia, il G7, il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Papa Leone XIV chiede ai cristiani di essere un rifugio per i più deboli. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società, il messaggio del pontefice. Ancora in corso a Sanstino di Livenza, nel veneziano, le ricerche del corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Il giovane reo confesso ha ucciso la zia giovedì, gettandone poi il cadavere in un fiume. Alle origini del delitto un rimprovero dopo un diverbio sul patrimonio di famiglia. 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, precipitando per circa 100 metri. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Una terza persona sopravvissuta è stata recuperata ancora incordata alla parete. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia. Pareggio 1-1 per Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone. Poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: La nostra domenica pomeriggio continua qui su R101. Dopo la nostra Rebecca Staffelli, che salutiamo e ringraziamo, tocca a me, Aldo Paolini, per le prossime ore. Con me in regia c'è anche un grande della radio, ovvero Pari d'Ausili, Pari d'Aus, che saluto e ringrazio ancora. Pronti dopo, diciamo così, il momento dedicato a Firenze, bellissimo, poi ne parliamo ancora sicuramente. Siamo tornati a Milano e quindi pronti per una diretta insieme, molto contenti, con subito Lady Gaga e Paparazzi.

0: Lose Control, Teddy Swims qui su R101 nella nostra domenica pomeriggio alle 16:09 minuti con me Aldo Paolini, con Pare di Osili in regia. Dopo quella bellissima giornata di ieri svolta proprio e vissuta a Firenze per Firenze Rocks, con così a seguire il grande Robbie Williams, oggi un'altra giornata alla Viserno Arena con tanti altri super ospiti, super band, quindi un'altra giornata importante. Noi torniamo a Milano, torniamo a casa nostra, ma siamo sempre in casa, comunque a prescindere, fuori, dentro, l'importante è stare con voi, stare con la family di R101 e soprattutto, amici, andare a pizzicare quelle corde molto colorate che si chiamano le good news. Quelle vogliamo, eccole qua. Mi sono mancate un po' le good news, non le abbiamo fatte ieri perché eravamo in diretta da live da Firenze. Oggi siamo pronti per dare il via alle belle notizie, quelle che vi sono successe durante la settimana. Avete sicuramente una bella notizia, piccola o grande che sia, questa è importante. Come dice il grande Lorenzo, falla girare, giusto?
1: Falla girare, ecco. falla girare, così che tutti la possano sentire.
0: Lo dice anche lui, falla girare così che tutti la possono sentire, è la good vibration, cioè la good news, la bella notizia. Noi l'aspettiamo, la notizia positiva, la vostra, piccola o grande che sia, va benissimo, attraccatela qui come se fosse una barca al 331 80 90 101.
2: Enjoy the music. 101.
1: E allora sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
3: Ciao, siamo i Pinguini Tattici

0: Lei è Taylor Swift con The Faith of Ophelia qui su R101. Vi diamo noi una bella notizia in questo momento. Al momento nel Gran Premio di Barcellona c'è una Ferrari in testa. Mancano una decina di giri alla fine, quindi potrebbe essere che Hamilton trionfi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te, un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento. Cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
16: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
17: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
0: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sono i The Rasmus con In The Shadows nella domenica pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, Pardusili in regia. Ce la stiamo raccontando sulle belle notizie, le notizie positive, le vostre good news come le chiamiamo al solito, perché cerchiamo di contrastare la forza del male, no? Sai, tipo quelle cose tipo guerre stellari, ecco, cioè la forza, il lato oscuro della forza. Cerchiamo di rimpolpare di belle notizie, diciamo l'etere, quindi tutta la radio, l'Italia, il mondo intero, grazie all'app gratuita di R101, fruibile per tutti i tipi di smartphone, lo diciamo sempre. Beh, sentiamo una voce, sentiamo.
1: La buona notizia è che sono andato all'ONNA a impiantare le cose nell'orto. Ciao, Leonardo da Tenno.
0: Ciao Leonardo, non ho capito dove sei andato, però hai piantato qualcosa nell'orto e sono contento, molto bene, molto bene. Quindi Leo, il piccolo Leo, ha il pollice già verde, ci sarà qualcuno della famiglia che lo sta istradando verso il giusto. Poi vi do un'altra notizia ancora sempre legata allo sport, mancano pochissimi giri alla fine del Gran Premio di Catalogna, quindi del Gran Premio della Spagna, quindi parliamo di Formula 1, e il ferrarista Lewis Hamilton è ancora in testa al momento davanti a Russell, Antonelli, Norris, Verstappen e Leclerc, sesta l'altra Ferrari di Leclerc. Per chi è ferrarista, per chi invece adora Antonelli, al momento è terzo il nostro pilota italiano, il piccolo cucciolo che cresce bene bene bene benissimo, Kimi Antonelli. Va bene, aspettiamo la vostra notizia positiva, la good news, la vogliamo qui ragazzi con la vostra voce unica al mondo, e la passiamo qui su R101, se ce la mandate a questo numero 331 80 90 101, mentre ce la mandate c'è lei, Katy Perry.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Pablo Soler con El Mismo Sol qui su R101, la nostra domenica pomeriggio alle 4:35 minuti con me, Aldo Paolini. Parlavamo di belle notizie, allora abbiamo Marco e Federica che tra pochi minuti si sposeranno, quindi queste qua sono proprio, come si dice, quelli i testimoni, scusate che ho un momento di annebbiamento e non sono molto abituato ai matrimoni, quindi i testimoni, ho detto mi raccomando fai gli auguri a questi ragazzi. Certo, complimenti ragazzi, ci vuole coraggio a sposarsi ragazzi nel 2026, quindi chapeau, bravi a loro due e grazie per ascoltare R101 fino all'ultimo, fino ad arrivare appunto all'altare. Poi vi diamo un'altra bella notizia che riguarda sempre noi come organismo unico a livello terracqueo. Beh, niente, hanno riconosciuto praticamente, c'è un nuovo record di distanza fatto da due megattere che hanno attraversato un mezzo pianeta, 14.000 km tra l'Australia e il Brasile in due viaggi separati, stabilendo un nuovo record di distanza per appunto le megattere, quindi queste super balene che hanno fatto veramente a colpi di pinnone quell'anno dietro, la monopinna, avanti così per 14.000 km. Complimenti, come hanno fatto a riconoscerle, perché hanno dei segni come le nostre impronte digitali. I ricercatori possono riconoscere se quella megattera è quella di 14.000 km fa, e quindi insomma ecco che ce l'hanno fatta. Va bene, questa è un'altra bella notizia che riguarda il pianeta, vuol dire che magari qualcuno è anche in forma sotto, a livello dell'acqua, sotto al pelo dell'acqua. Bene, siamo pronti comunque ancora con la grande musica di R101, arriva Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani che si chiama La canzone che ti fa stare bene. Qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101, voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
8: Come hai fatto a fare tu tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Sempre la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Sentiamo chi l'ha scelta.
1: Ciao Massimiliano da Seveso, la canzone che mi fa stare bene è Papa Winnie, Ruzzi e Bupsi.

con Rootsy and Bootsy qui su R101. Beh, grazie anche al nostro amico per averla richiesta, una chicca che hai tirato fuori. Erano anni che, vero, non sentivo queste di Papa Winnie. Bello riascoltare, grazie anche per le emozioni, per i ricordi che suscita anche in tanti di noi. Vi ricordo sempre di mandare un bel messaggio vocale per Canzoni Fa Stare Bene. La canzone estiva che ti fa stare bene la mandate con un bel messaggio vocale al 331 80 90 101. Se non avete alcun tipo di idea, tranquilli, c'è il sito R101.it con 101 canzoni estive da come suggerimento da poter scegliere. Vi leggo l'ultimo messaggio, all'ultimo, nel senso, per quanto riguarda la notizia positiva. Ciao Aldo, la bella notizia è che dopo una settimana di lavoro finalmente siamo riusciti a scappare al lago. Acqua meravigliosa, Venticello, colline verdi e morbide, come sfondo R101 con le cuffiette smezzate. Viva la vita, lei e Barbara. Grazie a queste immagini della cuffietta smezzata con il compagno, la compagna, quello che è, con un'amica o amico, ci piace tanto. Ora arriva Tommaso Paradiso con Non avere paura.

0: Music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: E in

0: Chissà di estate questa Summer Funk di Francesco Gabbani qui su R101. Ormai è scoppiata l'estate, dai, è arrivata, ci siamo, la stiamo vivendo alla grande questa 2026. Siamo pronti adesso ad informarci con l'informazione di TGCOM 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Formula 1 a Barcellona, Hamilton vince per la prima volta al volante della Ferrari. Per il cavallino, prima vittoria stagionale. Antonelli terzo per tutta la gara, ma a 4 giri dalla fine, appena scattato in seconda posizione, perde un pezzo d'ala e si ritira fuori nel finale anche Leclerc. Israele bombarda Beirut, colpite infrastrutture di Hezbollah, almeno 3 morti e 15 feriti. Netanyahu parla di risposta ad attacchi contro territorio israeliano. L'Iran avverte, i raid non resteranno impuniti. Massima allerta in Israele per possibili attacchi missilistici di Teheran. E il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf gela i negoziati con Washington. Il bombardamento in Libano dimostra l'incapacità americana di rispettare gli impegni. I Pasdaran, inutile proseguire con i negoziati. Trump tira dritto, hanno accettato di non avere armi nucleari. Spero nella firma entro oggi. Il femminicidio non esiste, è un'assurdità che serve a fare il lavaggio del cervello. Così Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Scoppia la polemica, insorgono opposizione e associazioni. Parlare per gli altri è troppo facile, serve rispetto, dice il papà di Ilaria Sula, uccisa a 22 anni dal fidanzato. A Sanstino di Livenza, nel Veneziano, si cerca ancora il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Il giovane ha confessato di averla gettata nel fiume dopo averla assassinata. Alle origini del delitto, un diverbio sul patrimonio di famiglia. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia. Pareggio 1-1 per Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone. Poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Prosegue spedito il super pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, pari di ausili in regia. Sono le 5:03. Grazie per averci scelto, grazie per essere in nostra compagnia. Che fate di bello? Dove siete? Dove ci portate in auto? Dove stiamo andando? Immaginare essere con voi in questo momento in auto e non sapere noi dove stiamo andando. Voi lo sapete, noi no, ovviamente. Intanto, mentre guidate, ci pensiamo noi ad aiutarvi con la grande musica di R101. Arrivano i Train con Drive By.

Easy Love, lei è Miley Cyrus qui su R101, la nostra domenica pomeriggio alle 5:10 minuti con me Aldo Paolini, con Pare d'Ausilio in regia e soprattutto parlando ancora un po' di Formula 1. Rimaniamo nel campo della Formula 1, facciamo ancora complimenti al ferrarista Lewis Hamilton che ha ottenuto la prima vittoria in Ferrari, molto commosso sul più alto gradino del podio. Poi ovviamente diamo anche il resto, cioè al secondo posto poi c'è stato Russell e poi Lando Norris su McLaren. Questo è il podio, ma parliamo del nostro Kimi Antonelli. Purtroppo si è ritirato nel finale, vabbè, può succedere. Ma cosa è successo prima di tutto questo, diciamo, cancan del Gran Premio di Spagna? Proprio il venerdì, proprio prima di iniziare a fare le prove libere, i piloti salgono sul palco e si presentano al pubblico, salutano, ciao a tutti, vi presento questo pilota, quest'altro. Sale Kimi Antonelli e dal pubblico gli lanciano un regalo molto particolare, ovvero un salame catalano, proprio si chiama Fuet, non so la pronuncia esatta in spagnolo, adesso magari c'è qualche spagnolo all'ascolto. Insomma, un salame, diciamo così, molto particolare, molto raffinato anche, però un salame intero. Quindi parliamo di regali particolari. A voi è mai successo di ricevere qualche cosa di strano? Qualcosa proprio non si confacesse con voi, cioè proprio non combaciasse con la vostra personalità, proprio una roba inaspettata completamente, appunto come il salame lanciato a Kimi Antonelli. Lui se l'è portato via, cioè l'ha preso, ciao grazie a tutti, e l'ha portato nei box a mangiare un po' di salame, pane e salame, e quello non manca mai. Comunque aspettiamo i vostri regali strani, sicuramente nella vostra vita qualcosa avrete ricevuto, a questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Lei è Sabrina Carpenter con Tears qui su R101 nella nostra domenica pomeriggio. Beh amici, regali strani, particolari, ne avete mai ricevuti? Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 8%.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone.
3: Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sono tutti in tour, tutti, anche Cesare Cremonini con Poetica in questa domenica pomeriggio alle 17.26 qui su R101 con me Aldo Paolini. Stiamo parlando di regali strani, sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, sono Serena da Como, il regalo Ciao. Più inutile che più ho trovato inadatto per i miei 30 anni da mia suocera, un coperchio paraschizzi per una pentola antiaderente. Ancora oggi mi domando perché.
0: E beh, dalla suocera, ragazzi, perché? Non si sa, magari era un messaggio subliminale. Spesso e volentieri i regali, no, sono una cosa del genere. Quando ti regalano cose per la palestra, fatti una domanda, robe del genere. C'è un messaggio molto carino tra i tanti che sono arrivati per quanto riguarda i regali strani. C'era 101 per il mio 18° compleanno. Mio zio mi ha regalato un metal detector con tanto di biglietto con scritto usalo al mare dopo l'estate. Cioè, quindi per cercare in spiaggia cose, vabbè, comunque io abito in montagna, il mare più vicino a 300 km, comunque dopo 3 anni l'ho usato soltanto un paio di volte, chiodi e qualche chiodo e delle monete da 5 centesimi, nulla di più. Bene, quindi insomma non questa cosa dei metal detector da spiaggia sono per il 18°, buon compleanno, va bene, grazie per il vostro messaggio, continuate a mandare i vostri messaggi per i regali più strani che avete ricevuto. Intanto ci ascoltiamo Pink con What About Us, questa è R101.

0: Nel pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, ce la stiamo raccontando su regali strani, particolari che avete ricevuto nella vostra vita. Sentiamo.
1: Serena Ascoli, sì. Il regalo più strano che ho ricevuto è stato dal mio compagno ormai 4-5 anni fa, una motosega elettrica, che penso che sia stata a significare col senno di poi tieni a posto te il giardino perché io non ce lo voglio per niente.
0: Questi regali che poi hanno un messaggio proprio sotto ben nascosto, ma a volte no, che si fanno ben capire. Va bene, regali strani ne avete mai ricevuti? Aspettiamo il vostro messaggio, la vostra voce unica al mondo al 331 80 90 101. È pronta Baby K con Tuca Macarena.

0: La canzone Summer di Baby K con la sua Tuca Macarena, l'estate 2026. Siamo pronti ad aspettare la vostra canzone, la canzone che ti fa stare bene, a questo numero 331 80 90 101.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremio 8.500€.

0: Gratis. Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: Un momento tutto vostro, la canzone che ti fa stare bene qui nella radio che ti fa stare bene, R101 al 331 80 90 101, sentiamo lei.
5: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene vorrei Innuendo dei Queen.

pomeriggio, loro sono i grandissimi Queen con la voce di Freddie Mercury. Grazie alla nostra amica per il momento la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo che c'è la canzone estiva che ti fa stare bene, visto che è arrivata l'estate, ne siamo ben contenti. Se non avete alcun tipo di idee per magari chiederci via messaggio vocale al 331 80 90 101 la bella canzone estiva che vi fa stare bene o che vi suscita ricordi emozionanti, motivate la vostra scelta, vi diamo noi una dritta. Andate sul sito r101.it con 101 canzoni estive suggerite proprio dal nostro sito e quindi trovate quella sicuramente giusta con anche il titolo giusto, esatto, e noi la metteremo in scena per voi, ovviamente con il vostro spazio, la canzone estiva che ti fa stare bene. Siamo pronti adesso ad ascoltare Gary Go con Wonderful. Intanto ovviamente in questo momento salutiamo le persone che si trovano proprio al mare e stanno magari per fare il bagno in compagnia. Siamo contenti di R101.

0: Fever Dream qui nella domenica pomeriggio, quasi sera, di R101. Siamo pronti ad informarci con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi. Così Trump, dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu, risposta ad attacchi sul territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf: America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV, il pontefice, chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane ha confessato: il corpo gettato nel fiume, ricerche in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton a Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari. Delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda di 1 chilometro per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, rallentamenti per traffico intenso sulla A1 tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Milano, code a tratti per 3 chilometri sulla A5 tra Ver e Pont Saint-Martin in direzione Torino, regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Eh sì, è un attimo ragazzi, e passare dal pomeriggio alla sera qui su R101, nella domenica sera di R101, alle 18:03 minuti. So che il sole è ancora alto, so che tutto quello che volete, sono le giornate più lunghe all'anno, queste che ci stiamo gustando, quindi è un'ottima cosa, ma entriamo ufficialmente nella serata di R101 con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia, e subito con una grande canzone di un certo Lenny Kravitz con la sua Stillness of Heart. R101. We'll be right back.

Lei è Karol G qui nella serata di R101, 18 e quasi 11 minuti qui la nostra domenica sera con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Ce ne andiamo a Imola. Come mai andiamo a Imola? Perché ieri c'è stato un concerto. Dice, beh, ma chi se ne frega dei concerti? No, ce ne frega come? C'è stato un concerto di Cesare Cremonini. Cosa è successo in questo, diciamo, in questo concerto? Beh, c'è stato una comparsata di un grande campione del motociclismo, invitato chiaramente da Cesare Cremonini in quel di Imola, e è salito appunto Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo delle varie categorie di moto mondiale, e lui è salito sul palco e subito ha detto: volevo dire che mi spiace un sacco non saper cantare. Quindi, ragazzi, ha fatto ridere un po' tutti. Cioè, lui fa: io vorrei cantare, voi immaginatevi la parlata classica di Valentino Rossi, ma non so cantare. La volevo girare al positivo con voi, family di R101. Volevo dire, l'ho fatto qui al mondo intero, visto che ci ascoltano in tutto il mondo durante questa diretta. Volevo dire che mi spiace, questa è la frase che un po' dovete dire anche voi, se vi garbo ovviamente, avete voglia con la vostra meravigliosa voce. Volevo dire che mi spiace un sacco, ma sono bravissimo a fare che cosa? Cosa siete bravi a fare? Cioè, mi spiace un sacco, ma qui sono imbattibile. In cosa siete imbattibili? Oh, ma nelle cose, nelle forme, capito, più strane possibili. Magari io sono imbattibile a lavare i vetri, cioè non c'è neanche mezzalone. Noi lì vogliamo volare insieme alla family di R101. Vi aspettiamo copiosi e super numerosi via messaggio vocale, la vostra voce stupenda, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Golden. R101 Golden
1: Ticket. E così all'improvviso, alle 18 e quasi 20 minuti della domenica sera, qui su R101, arriva un regalo per voi, un regalo fresco fresco, perché R101 è la radio ufficiale di tutte le date italiane dei Duran Duran, e ovviamente noi siamo qua a regalarvi due biglietti. Non iniziate a mandare messaggi con Duran Duran, perché soltanto quando vi darò il via, se no ragazzi è un casino, anche perché non sapete ancora dove andremo, dove vi porteremo in così grazie a R101. Allora, i due biglietti che vi regaliamo saranno per la data di sabato 11 luglio a Villa Manina, Codroipo, Udine. Quindi chi non potrà andare zona Udine, desista dal mandare messaggi R101 Duran Duran. Però attenzione, da adesso in poi chi manda un messaggio con scritto R101 Duran Duran al 331 80 90 101, due biglietti per il concerto di sabato 11 luglio a Villa Manina, Codroipo, Udine.
0: R101 Golden Ticket.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
13: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
14: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: LR 101. Golden
1: ticket. The winner is...
2: E la vincitrice arriva da Salerno, esattamente da Eboli, è con noi Maria Rosaria. Ciao Maria!
3: Ciao,
2: allora, Maria o Maria Rosaria? Cioè come Omeri?
3: Maria Rosaria.
2: Maria Rosaria, sia mai Maria Rosaria tutto attaccato, ti va bene così.
3: Perfetto.
2: Perfetto. Allora Maria Rosaria, ti porta a casa due biglietti per il concerto dei Duran Duran, sai che è R101 la radio ufficiale di tutte le date italiane dei Duran Duran, esattamente per quella dell'11 luglio a Villa Manina, Codroipo, Udine. Da Salerno ce l'ha fatta a salire fino a Udine? Sì.
3: Certo, sarà un regalo di compleanno, il 12 luglio compio gli anni, quindi è un regalo stupendo.
2: Te lo sei autofatta? Sei tu che
3: sì.
2: Hai mandato il messaggio e tutto, ok.
3: Sì, sono io.
2: Mi hanno detto che porterai però l'amante, è vera questa cosa? Non si può dire?
3: Oh. No, porto mio marito.
2: Ah, perché tu...
3: mio marito.
2: Il marito a fianco a te, scusate, dovevamo dire questa cosa. Senti, è il marito che sta ridendo sotto, come si chiama il marito?
3: Vito,
2: ciao Vito, non ti preoccupare, non c'è nessun altro, ci sei soltanto tu, va bene. Quindi immagino che porterai Maria Rosaria proprio lui, o no?
3: Sì, certo, certo, mi deve accompagnare per forza.
2: Mi deve, perché guida lui,
4: Sono stato obbligato.
2: Cioè, ma non si parla mai di questa violenza che si fanno sui mariti dove devono guidare, fanno i cocchieri, fanno le cose, vabbè, devono aspettare.
3: Non ne parliamo, dai, ma il concerto di Duran Duran è il concerto di Duran Duran.
2: Cioè, tu dici, già che ho vinto mi faccio... Ok, ma quindi gli risparmi, voglio dire, non ti deve fare il regalo però allora per il compleanno, basta già il passaggio.
3: Io ho risparmiato i soldi del biglietto.
2: Del biglietto, non del regalo, in più voglio il regalo, va bene. Maria Rosaria, Vito, bravi ancora tutti e due, buon concerto a Villa Manine, Codroipo a Udine, sabato 11 luglio, ricordiamo sempre che R101 è la radio ufficiale di tutte le date italiane di Duran Duran. Ciao ragazzi, divertitevi.
3: Grazie,
2: ciao.
3: Ciao.
2: R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Nicole, lui è Post Malone, questa è R101, la nostra domenica sera 18.37 con me, Aldo Paolini, parlando in cosa siete fortissimi, bravissimi, inarrivabili, sentiamo.
1: Io sono imbattibile a beccare il punto che ti fa male, sta certo che se ti fa male la spalla, io quel giorno ti do una pacca sulla spalla, o ti fa male il dito del piede, ti pesto il dito del piede, ma non lo faccio apposta, non lo so,
0: sì,
1: è come se ci avessi il lanternino per queste cose, sta tranquillo che se ti fa male un punto io lo becco.
0: Cara amica, questa è una cosa che penso abbiamo tutti, credo, cioè beccare anch'io questa cosa, questa dote, evidentemente c'è una l'energia che attira. Poi ancora.
2: Mi spiace tantissimo, ma sono bravissima a fare gli amigurumi, piccoli animaletti all'uncinetto. Ciao da Antonella.
0: Ciao Antonella, infatti non capivo l'uncinetto, beh ragazzi, anche lì ci vuole una dote pazzesca. Va bene, continuate sempre a dirci in cosa siete bravissimi, imbattibili, inarrivabili al 331 80 90 101. Qui su R101 ci gustiamo una novità, una collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, la loro collaborazione bellissima con questi canti molto popolari, no? Sonorità veramente popolare, e poi anche le contraddizioni umane del loro testo. E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop sul sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: La banda. Amici, un saluto dalla banda di R101.
3: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
4: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
5: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
6: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
5: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
7: E allora puntate la sveglia su R101.
2: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
3: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
5: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
2: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E

0: se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Sulle forchette!
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nell'ipere market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: 8%. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: C'è sempre tanta voglia della canzone che ti fa stare bene, il momento tutto vostro al 331 80 90 101, la scelta a lei, sentiamo.
5: La canzone che mi fa stare bene è One Day You Do It.

Grazie alla nostra amica per questo momento con U2, chiamato un po' come volete, ho fatto un po' la crasi delle due cose, il mashup con One. Bravi loro, brava lei a richiedere la canzone al 3318090101. Vi ricordo che c'è la canzone estiva che ti fa stare bene. Ormai siamo in estate, quindi sotto con le canzoni estive, col vostro messaggio vocale al 3318090101, le vostre richieste estive, canzoni estive, quelle canzoni che mi avevano fatto magari fare l'estate al massimo. Io ne ho già 3-4 in mente. Se non avete alcun tipo di idee, andate sul sito r101.it, trovate la sezione con 101 canzoni estive, tutte da per ascoltare, gustare e chiaramente richiedere. Ora, Malika Ayane con Senza fare sul serio.

0: Lui è Harry Styles con American Girls qui su R101, un Harry Styles che giusto questo venerdì ha cominciato la sua maratona al Wembley Stadium, quindi a Londra, e con tantissime date sempre lì, ragazzi, cioè riempie lo stadium tutte le volte.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco israeliano a Beirut. Trump non avrebbe dovuto verificarsi. Furia di Teheran. L'America è incapace di rispettare gli accordi. Inutile proseguire nei negoziati, ma il presidente americano spera ancora di firmare l'intesa oggi. Nel giorno del suo 80° compleanno, Trump riceve le telefonate di auguri di Zelensky e Putin. Il leader ucraino soddisfatto, emerse alcune buone idee da approfondire al G7. Con il capo russo, l'inquilino della Casa Bianca ha confermato che presto i suoi inviati per la pace torneranno a Mosca. Una bambina di 7 anni muore durante il trasporto in elisoccorso dalla spiaggia di Marianello di Licata nell'Agrigentino. Ha avuto un malore mentre era al mare con la famiglia. Non è chiaro se fosse in acqua o sulla spiaggia. All'arrivo dei soccorritori la situazione appariva già critica. Due alpinisti morti dopo essere precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime in montagna. Formula 1 a Barcellona, sogno Hamilton, primo trionfo dell'inglese in Ferrari. Tutte le vittorie sono speciali, questa è unica e non è finita qui, ha detto a fine gara. Delusione per Kimi Antonelli, ritiratosi a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala. Fuori anche Leclerc. Mondiali di calcio al via in questi minuti, l'incontro tra la Germania e il miracolo Curaçao. Alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola e tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano. Per lavori sulla A7, 1 chilometro di incolonnamenti tra Vignole Borbera e Busalla verso Genova. Prestare attenzione per visibilità ridotta per fumo in carreggiata sulla A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 430 34 Transpolesana, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Zevio viaggiando verso Rovigo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Speriamo sia una super sera, una super domenica sera questa domenica sera in compagnia di R101, con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Sicuramente speriamo di allietarvi, di potervi portare a casa dopo una bella gita fuori porta, un bel weekend che magari sta finendo così, ma c'è ancora tanto da dare, sono ancora tante ore da vivere fino in fondo in questo weekend. Pronti adesso con la grande musica sempre di R101. We'll be right back.

0: mare il mio dolore.
1: Destinazione mare, lui è Tiziano Ferro, questa è R101 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Andiamo a giocare insieme, ci piace sempre un po' pizzicare delle corde, spesso e volentieri andiamo sul comportamento umano perché è la cosa che chiaramente ci riguarda di più e ci piace trovare delle ricerche universitarie proprio che vanno in questa direzione. Ce ne andiamo a Vienna dai ricercatori viennesi, non è il gelato, non c'entra niente con tutta questa cosa, sono ricercatori dell'Università di Psicologia di Vienna perché hanno voluto analizzare noi ominidi, circa quasi 3.000 persone, proprio nel momento della appena svegli fino al momento della colazione, ok? Colazione, chi beve il caffè, scartiamo purtroppo ai noi quelli che proprio non fanno nulla, anzi non vi scartiamo perché rimanete in quella bolla, adesso vi spiego subito. Secondo voi, questo è il gioco, giochiamo su questa cosa, secondo voi cosa succede al nostro corpo, ok, a noi stessi, tra il momento del risveglio fino alla colazione? Cosa facciamo che va subito modificato, poi spiegheremo bene cammin facendo. Cosa facciamo secondo voi dal risveglio fino alla colazione? Aspettiamo qualcosa che notate anche nel vostro corpo, nei vostri comportamenti anche? Ecco, scriveteci la qualunque, aspettiamo il vostro messaggio al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: tutto.
1: Fulminacci qui su R101. I ricercatori viennesi dicono che appena svegli il nostro cervello non è ancora al massimo della forma. Voi che effetti notate prima di fare colazione? Aspettiamo le vostre risposte.

0: se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Family di R101, vi ricordo che siamo sui social, praticamente tutti i social esistenti al mondo, però ricordiamoli che forse è meglio, siamo su Instagram, siamo su TikTok, quindi mezzo ai super giovani, e anche Facebook, vi aspettiamo sempre là.
3: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lei è Giorgia Cone di Sole d'Azzurro qui su R101 nella nostra domenica sera con me Aldo Paolini. Stiamo giocando con i ricercatori dell'Università di Vienna che hanno analizzato le nostre abitudini tra la sveglia e la colazione in quel lasso di tempo, perché c'è un comportamento che noi facciamo legato soprattutto al nostro cervello. Che cosa facciamo secondo voi? Sentiamo.
1: Secondo me iniziamo a pensare a cosa dovremmo fare in mattinata.
0: No, non è questo. Poi ancora.
2: Che devo fare? Dar da mangiare ai gatti, se no non si vive in casa. Ecco cosa faccio prima di fare colazione.
0: Ok, non è neanche questo. Poi sentiamo.
3: Beh, io quando mi sveglio, sì, nel momento della colazione, sì, in quel piccolo tratto tiro, sì, giù tutte di quelle
0: No,
3: ma proprio tutte, non ne balzo neanche una. Ciao Samuele da Verbania.
0: Ciao Samuele, non è quello, perché i ricercatori sono chinati su questo problema, sul fatto che voi immaginate 3.000 persone non sono fatte analizzare quelle loro sensazioni ed è emerso qualcosa legato al cervello. Facciamo qualcosa che non va bene. E che cosa facciamo? Tra il momento del risveglio e la colazione aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Mentre ci pensate, noi ci gustiamo, facciamo tipo la colazione alle 19:28. Imagine Dragons.

0: Machine con Substitution insieme a Kungs, ovviamente. Kungs, beh, allora ragazzi, stiamo giocando insieme con questi ricercatori di Vienna, della università ramo psicologia, ovviamente, che ha analizzato il nostro comportamento tra la sveglia e la colazione. In quell'intervallo c'è qualcosa che facciamo, che tendiamo a fare, che forse non va troppo bene. Adesso vi spiegheremo meglio secondo voi cosa facciamo, cosa tentiamo a fare. Sentiamo.
1: Minimo guardiamo il cellulare. Robe da matti,
0: non è il cellulare, no. Poi
2: io appena sveglia, prima di far colazione, penso già al momento in cui ritornerò a dormire.
0: Cioè alle 16 ore dopo, no, non è anche questo. Poi
3: che ci alziamo e andiamo a fare colazione subito.
0: No, allora ragazzi, qualcuno ha scritto, l'ha indovinato, di messaggio, quindi ringrazio allora Leo anche in questo caso, e anche Rosanna, anche lei ha indovinato. Ma attenzione, vi dico subito, circa 3.000 persone analizzate in questo senso. Allora, cosa tendiamo a fare quando appena svegli, tra la sveglia e la colazione? Tendiamo a prendere scelte sbagliate. Questo qua è quasi il 40% delle persone analizzate, perché il momento della colazione e del caffè è molto importante, dà il boost, dà la sveglia proprio al nostro cervello. Quindi anche coloro i quali hanno scritto "io non faccio nemmeno colazione", male, perché allora vuol dire che per un lasso di tempo fate scelte sbagliate. Quindi mi raccomando, colazione a partire da domani mattina.

Eccola qui un'altra canzone estiva per l'estate 2026, Partenope, American Cremon insieme a Serena Brancale e anche ai The Colors, un suono che avvolge, un suono che fa venire voglia di ballare grazie anche al Re 101.

0: E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 € al mese, 36 rate e anticipo 4.980 €. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 €, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non è la brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto.

0: piace con un semplice clic.
1: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: È il vostro momento, voi scendete in campo come succede nei mondiali in questo momento con la canzone che ti fa stare bene. Scegliete la canzone al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
1: La canzone che mi fa stare bene è It's Time You Break My Heart di Nick Cayman. Ciao.

Each Time You Break My Heart, Nick Kamen qui su R101 nello spazio La Canzone Che Ti Fa Stare Bene. Grazie alla nostra amica per questo momento, per questa canzone che ti fa stare bene, e vi diciamo sempre, vi diamo il mega consiglio di motivare la vostra scelta, così la family sa perché stiamo canticchiando una canzone che magari non sentivamo da tempo. Attenzione, perché siamo chiaramente ormai dalle temperature in piena estate, ormai è estate ragazze, quindi c'è la canzone estiva che ti fa stare bene. Chiedete la canzone estiva che fa stare bene al 331 80 90 101. Se non avete alcun tipo di idea, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti di canzoni estive che vi fanno stare bene, così abbracciamo ancora di più questa stagione meravigliosa. Abbracciamo anche Osia con la sua Take Me to Church.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: grande musica di R101 nella serata, una domenica sera di R101 a un passo dalle 8. Io vi ringrazio, family di R101, grazie per queste ore passate insieme, per i vostri messaggi, la partecipazione. Ringrazio Claudio Randone in regia. Torno sabato prossimo dalle 16 alle 20, sempre qui su R101 a tenervi compagnia nel sabato pomeriggio. Ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Trump furibondo con Netanyahu per l'attacco israeliano a Beirut. Non hai un maledetto briciolo di giudizio, hai ritardato l'accordo di qualche ora. Il presidente è fiducioso di chiudere comunque il negoziato entro 2 o 3 ore, confirma in Europa la prossima settimana, ma l'Iran minaccia in arrivo una forte risposta a Tel Aviv. Tragedia nell'Agrigentino, una bimba di 7 anni muore durante il trasporto in elicottero in ospedale. Era stata soccorsa sulla spiaggia di Marianello di Licata, dove si trovava con la famiglia. Avrebbe avuto un malore all'arrivo dei soccorsi, la situazione era già critica. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane ha confessato, è stato posto in comunità, il corpo gettato nel fiume, ricerca in corso fino all'Adriatico. Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, sottratte poche bottiglie di Romane Conti al ristorante Affinatore. Nei video di sorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa aprire due varchi nel vetro antisfondamento e prelevare le bottiglie. Formula 1 a Barcellona, primo trionfo di Hamilton in Ferrari. Non è finita qui, promette a fine gara, ma il team principal Vasseur raccomanda prudenza. Non dite che siamo campioni del mondo. Delusione per Kimi Antonelli, fuori a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala. Mondiali di calcio in corso, Germania Curaçao alle 22, Olanda Giappone, poi nella notte seguiranno Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 traffico rallentato tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica prestare attenzione per un incendio all'incrocio di Zollino in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Iniziamo così la nostra domenica per concludere il weekend insieme. Come sempre l'Enjoy the Weekend ci porta alla mezzanotte insieme con me, Leonardo Regazzoni, c'è Claudio Cucurandone in regia, saluto anche Aldo Paolini che come ogni pomeriggio vi ha portato alle 20 e vi do il benvenuto ufficialmente sia dalla radio che dalla TV sul canale 67. C'è il nostro sito, la nostra applicazione, potete scegliere insomma il modo più comodo per seguirci.

con Bella Madonnina qui su R101 nella domenica sera, 20:09, ben ritrovati all'interno dell'Enjoy the Weekend, nome del programma che vi tiene compagnia dal venerdì alla domenica fino a mezzanotte in diretta. Ci sono i mondiali di calcio, oggi c'è stato anche il GP, tanto sport, ma non volevo parlare tanto di risultati, ma più di dietro le quinte legato a una curiosità sulla nazionale di calcio della Norvegia, che è al suo primo mondiale del 21esimo secolo, e loro ovviamente abituati a un clima abbastanza rigido, abbastanza freddo, facendo questi mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, vabbè Canada ci può stare, diciamo che devono prepararsi anche dal punto di vista della temperatura, dell'alimentazione. Pensate, partendo per i mondiali si sono portati dietro dalla Norvegia 300 kg di pesce e di salmone locale, 6.000 arance, quindi faranno 15 litri di succo d'arancia al giorno per rimanere idratati e per rimanere, diciamo, con un fabbisogno di vitamine adeguato, 116 kg di brunost, che è questo formaggio tipico norvegese, 3 chef di altissimo livello, di cui uno campione nazionale norvegese. Insomma, tutto questo se lo sono portati proprio da casa per essere sicuri che avevano il cibo di qualità per affrontare al meglio questo campionato mondiale. E a me è venuto in mente un po' quelle persone che ci sono all'ascolto, sicuramente ci siete, vi vedo, che quando viaggiano si portano dietro il mondo a livello di cibo, ma anche a livello di vestiario, a livello di oggettistica, eccetera eccetera. Cosa vi portate sempre in viaggio? Che proprio dovunque voi andiate vi portate sempre dietro quella cosa lì in particolare? Se volete raccontarcelo, come sempre, al 331 80 90 101 un bel messaggio vocale, tra poco vi condividiamo qua in diretta.

0: Viaggio musicale con sfumature di Brasile nella canzone di Gaia Bossa Nostra. Stiamo parlando di viaggi e di cosa vi portate ad ogni costo in giro per i vostri viaggi. C'è quella cosa che proprio non puoi mai mancare, se volete raccontarcelo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork. Just gonna stay.
13: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ancora in prevalenza stabile e soleggiato, ma con qualche passaggio nuvoloso in più. Nel pomeriggio aumento delle nubi e dell'instabilità sulle aree alpine e sull'Appennino settentrionale tra Emilia, Marche e Toscana, con probabili rovesci sulle Alpi meridionali del Piemonte tra il Veneto e il Friuli. Non si escludono isolati fenomeni anche su pianure e coste del Veneto e sulla vicina pianura friulana, qualche breve pioggia possibile anche nel sud della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo nel Triveneto. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con
6: Ristora. Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Everybody, Backstreet Boys qui su R101, loro che sono in preparativo, in prepartenza per raggiungere Las Vegas allo Sphere a luglio per la loro residency estiva, e quindi avranno appunto diversi concerti in quella località. Chissà cosa si porteranno dietro, stiamo parlando di viaggi e degli oggetti, del cibo, delle cose che vi portate sempre dietro durante un viaggio, per esempio.
1: Ciao. Io quando viaggio mi porto sempre medicine, una pochette con medicine, come se non ci fosse un domani, ma anche per andare in Liguria, cioè non solo quando si va in Africa, okay, o in paesi sperduti. Ciao Serena.
0: Cioè tu dici gita in giornata e ti porti dietro appunto il tuo kit con le medicine. Non si sa mai, la farmacia c'è anche in Liguria, te lo garantisco, però comunque al massimo c'hai già le tue cose e sei più preparata. Ci sta, dai, questa mi sembra una cosa abbastanza comune.
2: Mio marito è sconvolto, tutte le volte che partiamo mi porto sempre in forma piuttosto ristretta sempre tutte le cose dove siamo abituati, dalle mie salsine, i miei oli, le mie spezie, okay, i miei piccoli attrezzi di cucina, la pentola particolare quando facciamo le vacanze, ma soprattutto la mia amica del cuore, l'affettatrice, perché compro sempre i pezzi di affettato, i nostri preferiti, e non vogliamo rinunciare al gusto. No. E lui è sconvolto perché tutte le volte deve caricare la macchina si ritrova anche l'affettatrice.
0: Sì, avete capito bene, affettati. Io mi immagino il marito di questa amica che chiude il baule con un capocollo e una pancetta che blocca il baule, non riesce a chiudere la macchina a farla partire. Beh, allora, portarsi in viaggio l'affettatrice è proprio un po' next level, solo per i viaggi in macchina, spero. Se te li porti anche in aereo faccelo sapere, perché è veramente qualcosa di incredibile. Dai, tra poco ascoltiamo e vi aspettiamo in tanti con i vostri racconti e gli oggetti che non possono mancare in un vostro viaggio. Intanto c'è Eros Ramazzotti. Non chiedi

0: Questo è R101, non si parla di robe ordinarie questa sera, ma di cose un po' straordinarie, extra ordinarie, perché stiamo parlando di quelle cose particolari, direi soprattutto, che ci portiamo sempre in viaggio. Tutto è partito dal fatto che la nazionale norvegese di calcio ai mondiali si è portata negli Stati Uniti 300 kg di pesce, 6.000 arance, 116 kg di questo brunost, che è un formaggio tipico norvegese, 3 chef di alto livello, tutto per garantire un'adeguata alimentazione, soprattutto per combattere il grande caldo a cui i norvegesi non sono abituati. E voi, cosa vi portate solitamente in giro?
1: Ciao. Allora, io non posso dimenticarmi la macchinetta del caffè con le capsule di una nota marca di caffè, perché all'estero è impossibile, ditemi tutto quello che volete, ma il caffè italiano non ci possiamo fare nulla, quindi io quella non me la posso dimenticare. Ciao Sara Bergamo.
0: Però anche lì hai detto all'estero, quindi vuol dire che anche se prendi l'aereo tu ti porti dietro la macchinetta del caffè, non è facile, cioè un bagaglio ti va via sulle campagne low cost, tu potresti portarti dietro dei calzini, un paio di mutande e la macchinetta del caffè, poi non ci sta più nulla, quindi o imbarchi la valigia grande oppure magari vai in bus, vai in treno, vai in altri modi.
2: Nei viaggi non deve mai mancare, per me che sono appassionato di fotografia, la macchina fotografica. Vero che ormai tutti hanno lo smartphone che fa foto bellissimo, quello che è, ma per me la foto è fatta con la macchina fotografica e non con cellulare. Antonio da Origio Varese. Ciao.
0: Guarda Antonio, ti farei parlare con Claudio in regia, che lui è un super appassionato di fotografia, la pensa come te, e quando ha sentito il tuo vocale ha detto diglielo. Quindi è così, e questa è già più una cosa legata a una tua passione, no? Quindi assolutamente ci sta. Dai, tra poco ci torniamo, intanto c'è J-Ax, Ippi Yayo. 1, 2,

Pigliaio, però anche no, J-Ax su R101 ha intrapreso la strada anche un po' del country con le sue ultime canzoni. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, chissà che genere sarà, e la richiedete sempre voi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
6: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: La canzone che le canzone che la canzone che ti fa stare bene.
12: Ciao, buona serata, questo è R101, c'è la canzone che ti fa stare bene tutte le ore verso il minuto 45. L'occasione di richiedere un brano da ascoltare, portarci un po' indietro nel tempo, basta un vocale, in questo caso al 331 80 90 101.
13: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene e mi ricorda la mia adolescenza vissuta negli anni 90 è Step by Step dei New Kids on the Block.

New Kids on the Block, che bella questa canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi. L'anno era il 1990, molto ritmata, bello anche il titolo, Step by Step, no? Passo dopo passo, si parte dalle piccole cose, poi man mano si arriva in grande. In grande anche il risultato della Germania, si parla di mondiali di calcio iniziati da pochi giorni, c'è la Germania con il Curaçao, che è questa isola caraibica paradisiaca, andate a cercarla su internet se avete modo perché è stupenda. Comunque il risultato è all'85esimo minuto di 6-1 per la Germania, quasi tennistico come risultato, in attesa poi dell'Olanda contro il Giappone, una bella partita questa sera alle 22, poi tutte le altre dei prossimi giorni. Dai, tra poco giochiamo, rimanete qui su R101, c'è anche John Legend e la sua All of Me.

Serata di R101 a chiusura di questo weekend, in questo 14 di giugno, le 21 scoccate in questo istante, 7-1 la Germania col Curaçao all'interno del mondiale di calcio, poi alle 22 anche Olanda-Giappone. Noi abbiamo poco fa condiviso un po' le cose che ci portiamo spesso in viaggio, adesso arriva una domanda tra pochi minuti nel momento del gioco. Riprendiamo l'ora con gli Empire of the Sun e la loro Walking on a Dream.

La canzone Come un tuono su R101, lei che è diventata mamma da una settimana scarsa, è nato il primo figlio Francis Knight, un nome insomma inusuale, mettiamola così, ma d'altronde anche riprendendo il suo nome d'arte ci sta bene, Rose Villain Francis Knight. Allora, momento di domanda all'interno del gioco di questa sera nell'Enjoy the Weekend, che è la seguente. Il lazzaretto, che è questa struttura di isolamento per i malati solitamente contagiosi come la peste e la lebbra, utilizzata soprattutto nel Medioevo, comunque nel passato, non sono più in funzione e non esistono più dei veri e propri lazzaretti, però l'abbiamo sentito tante volte come modo di dire e anche come proprio luogo, all'interno magari anche di tanti romanzi. C'è Manzoni che lo cita spesso, ma in generale si dice anche quando magari, non lo so, la tua famiglia è ammalata, dici sì, oggi è casa mia è un lazzaretto, no? Lo si utilizza come cosa. Ma la mia domanda è: perché si chiama lazzaretto? Cioè, da dove trae origine il nome lazzaretto per indicare proprio questo luogo nato nel basso medioevo di isolamento per confinare e curare le persone affette da malattie contagiose come la peste e la lebbra? Provateci, 331 80 90 101 con la vostra voce, che vi sentiamo meglio, capiamo meglio anche quello che volete dire. Perché si chiama lazzaretto? Da dove trae origine questa espressione?

0: Comuni immortali nella serata di R101, buon weekend, spero abbiate passato due bei giorni, sia che siete stati diciamo magari in modalità relax, sia che abbiate lavorato, perché tanti di voi lavorano anche nel weekend, siete in buona compagnia. Allora, stiamo giocando, domanda di questa sera: perché si chiama lazzaretto per indicare la struttura di isolamento dove nel Medioevo si tenevano i malati, per appunto le persone affette da malattie contagiose? Da dove trae origine?
1: Ciao a tutti, siamo Giovanna e
2: Giulia
1: da Napoli. Il nome Lazzaretto deriva dalla parabola della Bibbia che racconta di Lazzaro, che praticamente era un discepolo di Gesù che prima era morto e poi dopo è risorto. Ciao a tutti!
2: Ciao.
0: Ok, brave, perché avete centrato un punto corretto, cioè quello della presenza e del personaggio biblico di Lazzaro, anche se è incompleto, manca un pezzo iniziale importante. 50% quello che avete detto voi, manca l'altro 50% e noi lo aspettiamo, quindi se volete provarci, tra poco vediamo se qualcuno di voi ha dato la risposta giusta. One Republic, I Ain't Worried.

One Republic ad accompagnarci in questa domenica sera 21:17, il Lazzaretto, questa struttura di isolamento nata nel Medioevo. Perché ha questo nome? Aspettiamo i vostri tentativi con un bel messaggio vocale.

0: salutino, la banda di R101 è qui, ciao amici!
1: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: Tra cui quella di Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene, oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
3: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
4: Riccardo Russo è qua già bello impigiamato, io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
0: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
1: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove? Sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
0: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia, pronti?

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
11: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
12: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
13: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: La Coppa del Mondo di Mountain Bike torna alla Twill in Valle d'Aosta. Dal 3 al 5 luglio vivi un quadruplo evento: cross country, enduro, discesa, short track, le discipline regine, i migliori rider e 3 giorni di spettacolo, adrenalina ed emozioni. Info e biglietti su latwillworldcupmtb.com. Radio ufficiale R101.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
20: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
21: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
20: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 ci porta alle 21:27 di questa domenica che trascorriamo insieme, per chi vuole, insieme a me Leonardo Regazzoni nell'Enjoy the Weekend, anche perché è arrivato il momento di scoprire perché il lazzaretto, questo luogo dove nel Medioevo si tenevano i malati contagiosi di lebbra e di altre malattie contagiose, appunto, ha questo nome, no? Ci avete provato in un po', vediamo se qualcuno si è avvicinato.
1: È perché Lazzaro viene resuscitato, quindi è per quello che i lazzaretti si chiamano in questo modo, perché entrava la gente moribonda e non veniva resuscitata, però tanti si salvavano. Ciao R101.
0: Ok, anche qui il tema è quello di Lazzaro, che come abbiamo detto c'entra, è giusto. Manca una seconda parte che per ora non è ancora stata citata. Vediamo se qualcuno invece la tira fuori.
2: E perché, insomma, viene da Maria di Nazareth, che era quest'isola dove comunque venivano isolati. Credo che sia quella la parte mancante, poi non saprei. Un bacio a tutti!
0: Ci siamo, l'80% del puzzle è completato. Bravi questi ultimi due amici, ma anche tutti gli altri. Deriva dal nome di quest'isola veneziana di Santa Maria di Nazareth, chiamata anche Nazaretum. Nel 1420 fu istituito questo primo ospedale di isolamento per i contagiati. Poi nel parlato comune Nazareto si è trasformato in Lazzaretto, per assonanza con Lazzaro, che è proprio il patrono, diciamo, dei lebbrosi e dei malati, proprio per la sua anche parabola biblica, no? In cui poi venne salvato, appunto, e quindi per questi due motivi messi insieme creano la parola Lazzaretto. Dai, abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Ci sono i De Giornalisti con Maradona e Pelé.

0: Ma questo è R101, 21 e 35, abbiamo giocato, abbiamo scoperto il motivo che dà il nome al lazzaretto, questo luogo dove venivano tenuti i malati contagiosi dal Medioevo, viene da questa isoletta di Venezia, Santa Maria di Nazareth, chiamata anche Nazaretum, poi da lì in poi nel linguaggio comune si è trasformato in lazzaretto per assonanza con Lazzaro, patrono dei lebbrosi e dei malati. Simpatico anche questo tentativo di questa amica che non ha dato la risposta giusta, però insomma vale la pena di sentirlo.
1: Ciao, si chiama così perché tutte le persone che si dovevano occupare dei malati non avevano voglia di fare nulla, erano tutti lazzaroni e allora è stato chiamato lazzaretto.
0: Capito? Tutti dei pigroni, tanto loro erano lì dentro, non potevano uscire, quindi non si faceva nulla. Ovviamente non è giusto, però ci ha fatto sorridere. Va bene, dai, allora tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, vi ricordo come richiederla, 331 80 90 101, un bel messaggio vocale. Tra l'altro si avvicina l'estate, quindi se volete addirittura dirci una canzone del passato che vi ricorda l'estate, fatelo, motivatela e poi magari noi la mettiamo in diretta. Intanto Tame Impala e Jenny con la loro

0: Impala e Jenny insieme con questo remix ascoltato qui su R101, una ventina di minuti alle 10 della sera, sia dalla radio anche dalla TV sul canale 67.
1: Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sulle forchette!
3: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno. Just
7: gonna stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare.

0: casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no.

0: Buona domenica sera, siete su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene, tutti gli elementi per vivere un bel finale di weekend. Con la vostra richiesta al 331 80 90 101, in che anni andiamo e con che artisti? Sentiamo.
1: Per farci star bene, Susan Vega con Tom Steiner. Ciao ciao.

su R101 21 e 47. Che bella canzone, molto bello anche il significato, questa istantanea sulla vita quotidiana. Descrive i gesti di una persona seduta a un tavolo di un bar, canzone scritta nell'81, e il locale si riferisce al Tom's Restaurant, che è realmente esistente a New York sulla 112esima strada, e appunto questo brano che parla un po' di senso di isolamento, no? Questa persona al tavolo di un bar che si guarda intorno e guarda lo,

0: correre del tempo, e la città che brulica di cose da fare con la gente che è indaffarata che si muove all'interno della città. Tra un'ora un'altra occasione per ascoltare la canzone che ti fa stare bene, subito un'altra canzone che direi che può essere annoverata come canzone che ti fa stare bene. Fabri Fibra con Stavo pensando a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

domenica. Buona domenica, lo canta anche Safe su R101, quasi alle 22 della sera. L'Enjoy the Weekend, che è il programma che vi accompagna fino a mezzanotte, con me Leonardo Regazzoni, c'è anche Claudio Randone in regia. Tutti voi là fuori, dalla macchina, magari qualcuno ci ascolta da casa, anche in TV sul canale 67. E tanti che ci scrivono anche di rientro da appunto varie giornate passate fuori città, in campagna, in montagna o al mare, visto che oggi faceva parecchio caldo.

Cambia un uomo, Marco Mengoni su R101, e dà il via all'ora delle 22 passate da 7 minuti, giornata di tanto sport come tutti i fine settimana, tutti i weekend, tutte le domeniche in questo caso. Oltre al mondiale di calcio, è in campo al momento Olanda e Giappone 0-0 al settimo minuto, la Germania ha vinto col Curaçao 7-1, e poi c'è stato il GP Barcellona, ha trionfato Hamilton, sul podio anche Russell e Norris, tutte McLaren, e Kimi e Leclerc che invece si ritirano a 4 giri dalla fine, quindi proprio proprio in chiusura, ecco, non tutte McLaren, scusate, Hamilton e Ferrari, Russell e Mercedes e Norris e McLaren, tutti inglesi, 3 britannici sul palco, non 3 McLaren. Allora, è il momento di raccontarci anche un po', se volete, come state passando questo finale di weekend. Mi piacerebbe fare un po' un riassunto della giornata e della vostra domenica con 3 parole chiavi, cioè 3 parole che descrivono la vostra domenica, in particolare secondo voi che la rappresentano al meglio. 331 80 90 101 è il numero da tenere sempre sotto mano, salvatelo proprio sul vostro cellulare, e quando volete interagire con la diretta basta aprire WhatsApp, schiacciare il microfonino per un messaggio vocale e ci raccontate, in questo caso se volete, 3 parole che identificano la vostra domenica. Intanto Lady Gaga, Doechii con la loro Super Runway.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.

0: Anche la voce di Francesco Gabbani qui su R101 e in questo momento in cui ci raccontate la vostra giornata, un riassunto molto breve, molto sintetico in tre parole chiave che secondo voi rappresentano proprio la domenica che avete passato.
1: Pronto soccorso, mare, autostrada.
0: Pronto soccorso, mare, autostrada. E qui ci vuole una bella interpretazione. Cioè, secondo me la mattinata è iniziata male con il pronto soccorso. Spero che sia stato, insomma, nulla di grave, ma credo proprio di no, perché poi sei andata al mare e secondo me ora stai tornando in autostrada, magari a casa dopo una giornata, diciamo, fuori città, fuori casa. Dimmi se ci ho preso.
2: Tre parole chiave?
0: Sì.
2: Negligente. Sì, sono stato negligente perché mi sono precipitato all'ultimo momento a chiamare il tecnico delle zanzariere che adesso è oberato di lavoro. Catastrofiche. Ho tentato di fare una zanzariera, ma è meglio che lasci perdere. E se vogliamo, rassegnata, perché dormirò con le finestre chiuse facendo una sauna. Meglio dimagrisco.
0: Beh, l'hai presa con filosofia alla fine. Tre parole comunque ha utilizzato il nostro amico, avete visto? Perfette proprio, non è... No, tre parole chiavi le ha dette. Beh, fare la zanzariera, amico, non è una cosa semplice, eh? Quindi apprezzo che tu ti sia lanciato in questa avventura, però se ti riusciva al primo colpo sarebbe stato una vocazione, ecco, invece... Ci sta che tu abbia avuto un po' di difficoltà. Va bene, continuiamo. Se volete anche voi depositare queste tre parole che raccontano la vostra domenica, c'è il 331 80 90 101, sempre con un bel messaggio vocale. Intanto Rima e Selena Gomez insieme con Calm Down.

Calm Down qui su R101, un bel respirone, e ci raccontate se volete le tre parole che descrivono meglio la vostra domenica che si sta per concludere con un bel messaggio vocale. Vi aspettiamo.

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 883 con gli anni qui su R101 e in una serata, in questa domenica 14 di giugno, che vede anche l'inizio dell'atteso tour di Max Pezzali, Max Forever, gli anni d'oro Stadi 2026, questa sera all'Allianz Stadium di Torino, quindi per respirare un po' l'atmosfera degli anni 90, poi farà veramente diverse date in giro per l'Italia. In realtà c'era stata la data zero di Lignano Sabbiadoro e questa sera è la prima in uno stadio bello grande. Allora, state condividendo la vostra domenica, ce la state raccontando in tre parole chiavi, simbolo, che insomma la racchiudono un pochino. Quali sono?
1: Giornata accaldata, chilometrica e lunghissima.
0: Allora, tutto riferito alla giornata o chilometrica e lunghissima, magari riferito alla coda che hai davanti a te o riferito al, non lo so, sì, al traffico, credo sia riferito alla giornata che non finisce più, anche se è una domenica, di solito dovrebbe, insomma, se è lunghissima meglio per tanti, poi magari hai lavorato, questo non lo so, però da come l'hai detto non hai avuto una giornata di relax, ecco.
2: Tre parole per descrivere la mia domenica.
0: Sì.
2: Famiglia, pizza e nonna. E sempre Forza Lazio.
0: Ah, e queste qui le hai aggiunte tu, giustamente, perché sì, dai, tanto Serie A non c'è più, ci sono i mondiali, la Lazio non è mondiale, neanche l'Italia, però in attesa di settembre della ripresa del campionato, giustamente, un saluto alla tua squadra, no? Allora, pizza e nonna e famiglia mi sembra proprio tre parole che descrivono la domenica di tanti di noi, quindi tutto nella norma, mi sembra una domenica carina per te. Carina anche questa qui dei Simple Plan con Sean Paul, ci riporta all'estate di una decina abbondante di anni fa. Summer Paradise.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Origine su R101 e questo è l'Enjoy the Weekend, il programma che vi accompagna nella sera, nel weekend, con me Leo e tutti voi che in ogni momento potete interagire, potete partecipare al programma con i vostri messaggi, scritti o vocali ancora meglio, al 331 80 90 101. In questo caso raccontandoci la vostra domenica e tre parole in particolare che descrivono le parti più importanti della vostra giornata. Quali sono?
1: Caldo, fame e sfortuna, visto che vivo anche forato.
0: Ah, ok, motivato per il forato. Quindi caldo, mi sa che ci accomuna un po' tutti, amico. Fame anche, perché parlavo poco fa anche con qui in regia che oggi la fame, almeno per me, c'è in abbondanza, ma domenica ci sta. E sfortuna, avete forato, però spero e credo che abbiate rimediato. Quindi sfortuna passata, dai.
2: Tre parole per la mia giornata: fiume, sole, bella gente. Devo aggiungerne una quarta. Rientro.
0: Rientro, ci sta. Però mi sembra una bellissima giornata la tua, fiume, quindi sei rinfrescata, sei stata un po' nella natura, una bella gente, fondamentale, poi rientro, prima o poi deve arrivare. C'è anche un amico che ha fatto un po' di confusione tra aggettivi, sostantivi, però ci ha fatto molto ridere il suo racconto della domenica.
3: Ritorno dal lago di Lecco, Lierna, sì. Giornata favolosa, tre aggettivi in uno solo, tanti auguri di buon anniversario. Amore mio, Lara. Francesco da Concorezzo.
0: Cioè, questo è stupendo, è come quando ti chiedono: ma mi spieghi, non so, ti fanno una domanda e tu rispondi bello convinto, ma totalmente l'argomento è diverso. Ha fatto morire la sicurezza con cui ha detto. In ogni caso, auguroni, auguroni alla tua compagna, credo proprio. The Pausa Magnetic, la canzone che arriva adesso.

0: Pausa con la loro Magnetic, che sta avendo veramente tanto successo nelle ultime settimane, molto ritmata, ritrovata su R101, 22:42, abbiamo raccontato la vostra domenica, tra poco siete voi a scegliere la canzone da ascoltare.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Come monta al volo un video social? Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Un saluto a tutti voi amici all'ascolto, siete su R101, magari qualcuno ci ascolta da tempo, magari qualcuno invece passa di qui per la prima volta e si chiede: sì, ma che cos'è questa canzone che ti fa stare bene? Il titolo dice già tanto, cioè una canzone che ti mette di buon umore, si spera, ma a richiederlo siete proprio voi. In qualunque momento della giornata basta inviare un messaggio vocale al 331 80 90 101, spaziate voi tra i generi, tra gli anni, tirate fuori una canzone che vi mette di buon umore.
1: La canzone che mi fa stare bene è Skater Boy di Avril Lavigne. Grazie mille, ciao.

Secondo me vi siete scatenati con questa canzone, vi ha riportato indietro nel tempo, è l'obiettivo proprio di questo spazio, la canzone che ti fa stare bene. L'anno era il 2002, Avril Lavigne con Skater Boy, canzone che parla di questo ragazzo emarginato, appassionato di skateboard. Lei è una ragazza un po' snob, appassionata di danza classica, lo rifiuta, ma 5 anni dopo si pente quando scopre che lui è diventato una rockstar famosa, mentre lei è rimasta insomma una ragazza single, e quindi insomma si pente un pochino di non averlo conosciuto, di non avergli dato una possibilità. Chiudiamo l'ora con 3 canzoni e partiamo da questa bellissima, Chainsmokers e Coldplay insieme.

Cabana reduce dal suo primo San Siro pochi giorni fa e dall'anno prossimo lavorativo da settembre sarà anche giudice di X Factor, quindi questa sua nuova avventura. Siete su R101, questo è l'Enjoy the Weekend, benvenuti se vi siete appena collegati, buona serata, buon finale di weekend, io sono Leonardo Regazzoni, trascorriamo la serata insieme fino a mezzanotte, riprendiamo con Stereo Love, Edward Maia e Vika Gigolina.

con una temperatura estiva, un po' di brezza e il finestrino aperto. Questa canzone di Noemi e Car Brave insieme, Macumba. Car Brave è di nome, e magari non tutti lo sanno, Carlo Luigi Coraggio. Ovviamente il suo nome d'arte viene da lì, Carl Brave in inglese, che sta proprio per coraggio. Allora, c'è un messaggio di Elisa che dice: la mia stupenda domenica l'ho passata con i miei amori, figli e marito, nella mia bellissima Valgerola, Valtellina. Abito in un posto meraviglioso. Ci ha anche mandato due foto di questo bellissimo posto, con una natura veramente molto verde e un bel lago. Sono anche andata a vederla, è questa vallata alpina situata nelle Alpi Orobie Valtellinese, in realtà a poco più di un'ora da Milano, quindi super accessibile per chi vive in quelle zone. Tanti trekking, tante escursioni e natura incontaminata. E quindi sicuramente non è l'unica ad aver passato un weekend immersa nella natura. Totalmente diverso invece il weekend di Marco, che ci scrive che sta tornando da un turno di lavoro anche in questa domenica. Non vede l'ora di arrivare a casa e ordinarsi una pizza, perché non ha nulla in frigo, e quindi deve fare un po' così, altrimenti non mangia. Va bene, intanto Olivia Rodrigo con Drop Dead. Olivia Rodrigo che verrà a Milano, la annunciato il 27 e il 28 aprile del 2027. Sì, manca un po', però insomma, meglio iniziare a pensarci prima se si vuole ascoltarla dal vivo.

0: Si chiama Fever Dream, lui è Alex Warren. Nella serata di R101, gli ultimi minuti di questa domenica, una mezz'ora abbondante da trascorrere qui insieme in diretta nell'Enjoy the Weekend.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: In aria i calzini!
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli ipermarket aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.

Luna Pop, se ci sarai qui su R101, buona serata, buon weekend ancora per mezz'ora. Cesare Cremonini reduce ieri dal suo super concerto a Imola, 75.000 le persone presenti, e hanno inaugurato ufficialmente la nuova Music Park Arena, che insomma sarà questo spazio che ospiterà grandi eventi e sicuramente tanti altri concerti, tanti altri eventi. Presente anche Valentino Rossi tra il pubblico e tanti altri personaggi famosi, e tutti hanno detto che è stata una serata straordinaria. Invece ci scrive Ale di Trento, che dice: ciao, la mia domenica appena arrivata da Cesenatico con la mia squadra, abbiamo vinto il campionato di pallavolo, quindi tanti complimenti alla tua squadra, Ale, e buoni festeggiamenti. Adesso non so tu cosa faccia, però non credo che vai a dormire subito, no? Magari andate a mangiare qualcosa, magari andate a festeggiare, o esatto, si festeggia in vari modi diversi. Mi stava mimando Cucù il mangiare, però si possono scegliere varie cose. E in tutto ciò ci sono i mondiali e l'Olanda ha aumentato il vantaggio, o meglio è tornata in vantaggio, 2-1, aveva pareggiato il Giappone, invece adesso 2-1 nel secondo tempo per gli olandesi. Vedremo come va a finire, bella la partita di questa sera. Made Games intanto con Esketumems qui su R101.

fuori tutto bene, ancora energia, ancora carichi, e domani si rinizia magari presto la mattina, oppure c'è chi magari lavora anche tutta la notte. Noi vi siamo vicini, vi cerchiamo di tenervi un po' su con la nostra musica. È l'estate in cui vanno di moda anche vari treni per muoversi, oltre al viaggio Interrail classico in Europa che fa tutti i Balcani, volendo ci porta anche nel nord Europa. C'è questo nuovo treno di 21 giorni che attraversa 13 paesi, da Lisbona a Singapore, 19.000 chilometri, pensate, quindi interamente su rotaia. C'è questo nuovo collegamento ferroviario tra Laos e Cina che consentirà proprio di arrivare in treno da Lisbona a Singapore. Il prezzo è di 1.200 euro, che in realtà è come un volo diretto dal Portogallo a Singapore, quindi alla fine non è proibitivo. Il tratto più lungo sono 40 ore da Parigi a Mosca e prevede in tutto 11 fermate per scendere, visitare il posto, fare una pausa, eccetera eccetera eccetera. Si passa veramente tra Vietnam, Cambogia, Malesia e tanti altri bei posti. È un po' una pazzia, io personalmente non lo farei, però è affascinante sapere che in treno, volendo, puoi arrivare da Lisbona veramente all'altra parte del mondo e farsi un buon viaggio. Un bel viaggio e un buon viaggio. Giovanotti e Alfa invece vengono con Buon Vento. Enjoy the music.

buon vento, Jovanotti e Alfa insieme, quasi in chiusura della nostra domenica. Come sempre a quest'ora, tra pochi minuti arriva la canzone che ti fa stare bene, la richiedete sempre voi con un semplice messaggio.

0: della banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast! Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
3: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
3: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì, dalle 5 del mattino, la banda di R101.

0: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
7: Figurati, me ne trovano un altro.
6: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
7: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
7: Tanti di voi lo conoscono, questo appuntamento si chiama Canzone che ti fa stare bene, ci viene a trovare verso la fine di ogni ora e in questo caso è l'ultimo della domenica che abbiamo trascorso insieme nell'Enjoy the Weekend. Tra poco ci si saluta con calma, ma prima si torna un po' indietro nel tempo con la richiesta arrivata tra le tante al 331 80 90 101.
8: Per la canzone che mi fa star bene, Rozala, Everybody Free.

0: Everybody's Free, la canzone che ti fa stare bene di Rosalla su R101. 1982, lei viene dalla Zambia. L'abbiamo ritrovata in chiusura del nostro weekend, dell'Enjoy the Weekend, con l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene, che torna poi domani mattina, ci accompagna per tutta la giornata. Vi ricordo il nostro sito r101.it e vi ricordo che avvicinandoci all'estate potete richiedere una canzone che ti fa stare bene estiva. Basta un semplice messaggio vocale, il vostro nome, l'artista, il nome della canzone, se volete anche un ricordo, motivate la richiesta di questa canzone. Vi ricorda un viaggio, vi ricorda la vostra maturità, vi ricorda un non lo so, un incontro importante del passato. Motivatelo, che è bello condividerlo, insomma, con tutte le persone all'ascolto. Un po' di musica e ci salutiamo, e ci diamo appuntamento a venerdì. Partiamo da Elisa con No Hero.
1: Don't

0: A tutte insieme con Al mio paese, canzone molto folcloristica, molto affascinante, che chiude ufficialmente il weekend, ci porta allo scoccare del lunedì, veramente tra pochissimo. Abbiamo finito, grazie per esserci stati, buona settimana a tutti quanti voi, da me Leonardo Regazzoni, appuntamento a venerdì alle 21 dopo il Made in Italy. Grazie anche a Claudio Cucurandone in regia, buonanotte e alla prossima, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, meteo.
2: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ancora in prevalenza stabile e soleggiato, ma con qualche passaggio nuvoloso in più. Nel pomeriggio aumento delle nubi e dell'instabilità sulle aree alpine e sull'Appennino settentrionale tra Emilia, Marche e Toscana, con probabili rovesci sulle Alpi meridionali del Piemonte tra il Veneto e il Friuli. Non si escludono isolati fenomeni anche su pianure e coste del Veneto e sulla vicina pianura friulana, qualche breve pioggia possibile anche nel sud della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo nel Triveneto. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con Ristora.
3: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

Enjoy the music. 101. R.

0: 1. Enjoy the music.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: R101. Onorevole Arturo Scotto, Partito Democratico, ben tornato qui da noi a Super Partes. Grazie. Siamo a parlare di giovani su vari fronti, li abbiamo seguiti durante lungo tutto l'anno. Per la verità ci siamo molto concentrati anche sul supporto emotivo, su questo grido di aiuto che arriva verso i chatbot, quindi all'indirizzo sbagliato, ma poi ci sono tanti altri temi anche economici. Lei da dove pensa che bisogna iniziare?
3: Avete fatto un lavoro molto importante, vero e proprio servizio pubblico. C'è una condizione materiale del lavoro che va corretta in maniera profonda. Gli stage gratuiti, la precarietà diffusa del lavoro, i bassi salari, una condizione di stabilità che diventa precarietà di vita e che trasforma molto spesso le giovani generazioni nella condanna di vite di scarto, come avrebbe detto Papa Francesco. Occorre invertire la rotta, occorre garantire il diritto a restare, occorre dare salari più grandi, il diritto alla formazione permanente, occorre anche investire nel tempo libero, perché il tempo libero, che è un consumo collettivo e non un consumo individuale, garantisce una vita piena, una vita di soddisfazione, una vita in relazione.
2: Mi sembra che i giovani oggi chiedano anche una qualità della vita diversa, perché quando si dice che non sono più disposti a sacrificarsi come magari i giovani tanti anni fa, come i nostri nonni o i nostri bisnonni, è perché nel frattempo sono accadute molte cose, compresa la prospettiva che si ha davanti. Tipo comprare la casa.
3: Intanto stiamo sulle cose. Questo è un paese dove un ragazzo o una ragazza che vuole uscire di casa non ha la possibilità né di affittarla né di fare un mutuo. E questo è un dato ormai permanente. Le nostre città sono naturalmente a vocazione turistica, ma non possono essere delle cittadelle dalle quali vengono espulsi i giovani, dalle quali vengono espulsi i ceti meno abbienti, nelle quali è difficile vivere. Occorre da questo punto di vista un grande piano di investimenti pubblici per il diritto all'abitare, cosa che Giorgia Meloni ha annunciato almeno 4 volte nel corso degli ultimi 4 anni, ma non si vede un euro bucato.
2: Mi parla in questo tempo che ci resta della vostra proposta per le aree interne che riguarda proprio i giovani?
3: Abbiamo una generazione che se ne va da città che si stanno spopolando, che è figlia dell'assenza di comunicazioni, della difficoltà ad avere infrastrutture che garantiscano la possibilità di lavorare e di studiare lì. Occorre garantire il diritto a restare con incentivi economici, ma anche con un investimento sulla mobilità.
2: Grazie. Onorevole Ugo Cappellacci, Forza Italia, siamo a parlare dei giovani, bentornato a Super Partes, su una puntata monografica per occuparsi dei loro problemi e delle soluzioni della politica. Voi vi state occupando della parte psicologica in particolare.
4: Sì, in termini generali, il disagio mentale e la salute mentale di tutti i cittadini, ma ovviamente il tema dei giovani ci sta molto a cuore. Noi abbiamo fatto un passo molto importante, abbiamo ereditato un provvedimento, uno strumento che c'era già, che è il bonus psicologico, e lo abbiamo reso strutturale, portandolo da 600 euro annui a 1.500 euro annui. Questo cosa significa? Che il giovane che ha bisogno di un supporto, ed è giusto che ce l'abbia da professionisti, non da strumenti digitali o succedanei di questo tipo, possa usufruirne con una spesa massima sino a 50 euro a seduta, sino a 1.500 euro l'anno, che viene graduato in funzione dell'ISEE, arriva a un minimo di 500 euro, per ISEE però molto alti, di 50.000 euro annui.
2: Approfittiamo delle radio del nostro circuito per dare questa informazione di servizio. Tutto questo è già possibile, questo è già attuabile.
4: È già attuabile, quindi i giovani che soffrono questo tipo di disagio si possono già rivolgere alle strutture, ma sono gli stessi professionisti che devono essere loro per primi a indirizzarli verso l'uso di questi strumenti.
2: Ecco, una cosa davvero importante dopo che abbiamo saputo che invece usano i chatbot per chiedere aiuto. La ringraziamo molto.
5: Grazie a voi.
2: Senatrice Tilde Minasi, Lega, bentornata a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi. Voi vi state occupando di un disegno di legge che riguarda la scuola, o meglio le famiglie, i ragazzi e la scuola.
6: Sì, abbiamo appena approvato in Senato e quindi è diventato legge il disegno di legge sul consenso informato, che prevede che i genitori, quando si tratta di determinate attività che riguardano la sfera sessuale, siano messi a conoscenza di quelli che sono i contenuti dell'attività, il materiale didattico utilizzato, ma soprattutto chi dall'esterno viene all'interno della scuola ad effettuare queste attività, e la legge prevede espressamente che siano delle persone appunto qualificate, che possano quindi avere la capacità

0: formazione, partendo dalla scuola primaria, al rispetto, alle relazioni, all'empatia. L'educazione sessuale in senso biologico è comunque prevista nei programmi scolastici.
1: Grazie. Senatrice Silvia Fregola, in Italia Viva, parliamo di giovani, in particolare di giovani e lavoro.
2: Sì, noi alla Leopolda 13 abbiamo fatto come proposta, come partito, quello della Start Tax, cioè dare più soldi ai giovani assunti, un taglio dell'aliquota del 10% per gli under 30 e del 20% per gli under 40. È un modo per farli rimanere nel nostro paese, persone che si sono formate, che la nostra scuola ha formato, che il nostro paese ha formato e che però trovano migliori condizioni lavorative e salariali all'estero e per questo se ne vanno. A forza di perdere la migliore gioventù, a noi rimane veramente soltanto quelli che delinquono, quelli che non hanno più voglia di lavorare, di fare niente, quindi è veramente per un'emorragia che il nostro paese non si può permettere. In tutte le audizioni, tutte le associazioni di categoria chiedono giovani formati e allora per formarli bisogna pagarli e farli rimanere nel nostro paese.
1: A che punto siamo in iter legislativo?
2: Noi abbiamo proposto un emendamento alla legge di bilancio che questa maggioranza ha bocciato, speriamo che venga veramente accolta.
1: Grazie. Senatrice Giusi Versace, noi moderati siamo a parlare dei giovani e della sua proposta che è in commissione che li riguarda.
3: È da un po' di mesi che con un disegno di legge insomma, abbiamo avviato un esame per discutere dell'importanza di garantire un presidio psicologico nelle scuole anche agli studenti. Il disagio giovanile è molto profondo, ma ci sono anche altri disegni di legge depositati proprio da noi moderati, soprattutto rispetto anche all'utilizzo dei social, quindi insomma il tema è molto attuale perché bisogna comunque mettere dei paletti e fornire anche anche dei sostegni.
1: Esatto,
3: a questi
1: un
3: ragazzi,
1: ascolto, no?
3: A questi ragazzi che hanno bisogno di essere ascoltati e trovare comunque diciamo la propria formula per poter tornare anche a rapportarsi con gli altri. In questo poi secondo me lo sport rimane in assoluto lo strumento migliore.
1: Credo che nessuno la potrà smentire, in quanto ad ascolto, a condivisione, lo sport resta una formula principe. Grazie.
3: A voi.
4: R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale.

0: 1. Enjoy the music.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani. R. R101. Enjoy the

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire.